0: Da Love Story abbiamo ascoltato la colonna sonora originale del film, musiche di Francis Lai, con l'inclusione di brani di Bach, di Mozart e di Bach, orchestra diretta da Francis Lai, pianista Georges Pludermacher.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e letteratura. Sonata a Kreutzer, racconto di Tolstoj con lo stesso titolo della sonata numero 9 per violino e pianoforte di Beethoven. Tolstoj ritiene la musica elemento scatenante della passione proibita tra il violinista Trubacevski e la dotata pianista mancata Lisa, che finirà uccisa dal marito geloso, benché un'accurata lettura del racconto non dia la certezza che il tradimento fisico sia stato effettivamente consumato, mentre non si hanno dubbi sul trasporto emotivo, sull'intesa intellettuale dei due musicisti. Tolstoj entra perciò dentro la musica, l'analizza nel suo sonoro dipanarsi per capire e far capire il suo misterioso potere di seduzione e di complicità nella seduzione. Ludwig van Beethoven, sonata numero 9 in la maggiore opera 47 per violino e pianoforte, sonata a Kreutzer, adagio sostenuto, andante con variazioni, presto, violino Uto Ughi, pianoforte Lamar Crowson.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in la maggiore opera 47, A Kreutzer, per violino e pianoforte. Uto Ughi, violino. Lamar Crowson, pianoforte. Nessun parallelismo con Le piace Brahms, romanzo di Françoise Sagan, il cui titolo non è altro che una frase ad effetto con la quale un giovanotto cerca di far colpo su una donna raffinata ed elegante, con 14 anni più di lui. La stessa differenza d'età che correva tra Brahms e l'amata Clara, ma questo aspetto pare essere del tutto estraneo al romanzo della Sagan. Brahms è un mero pretesto per avviare una conquista. Il giovanotto porta la già matura signorina ad ascoltare Brahms, ma della musica che ascoltano si hanno informazioni talmente vaghe, superficiali ed approssimate che il compositore, nell'aldilà, non ha motivo di rallegrarsene. Johannes Brahms, sonata numero 1 in sol maggiore per violino e pianoforte. Vivace ma non troppo, adagio, allegro molto moderato. Josef Suk, violino. Julius Katchen, pianoforte.

0: Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in Sol maggiore, opera 78 per violino e pianoforte. Josef Suk, violino. Julius Katchen, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2 per pianoforte. Chiaro di luna. Adagio sostenuto. Allegretto. Presto agitato. Pianista Radu Lupu.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, Chiaro di Luna. Pianista Radu Lupu. Ludwig van Beethoven. Sonata in fa minore numero 23, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. Pianista Maria João Pires.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata in fa minore numero 23, opera 57, appassionata, pianista Maria João Pires. Johannes Brahms, sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73, allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, quasi andantino, allegro con spirito. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica nell'arte. Banda dei giannizzeri. Musica militare, trombe, cimbali, timpani e tamburi. Miniatura del Surnamehi Vehbi, il libro delle feste di Vehbi, per il sultano Ahmed III, vissuto tra il 1703 ed il 1730. L'opera si trova a Istanbul, presso il Museo Topkapi. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. Adagio allegro con spirito, andante piuttosto allegretto, minuetto, trio, finale allegro con spirito. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
0: Notte di classica. Alexander Borodin. Versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2. Archi della Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, note di classica. Nella esecuzione del Luis Risso Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV580 per quattro violini e violoncello obbligato. Allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV 580, per quattro violini e violoncello obbligato. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini. RNC, Notte di Classica.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Spero e mi auguro che possa capitare a te, che possa capitare anche a tantissime persone di ascoltare il programma di oggi. Un cordiale saluto e il benvenuto e buon ascolto qui da Radio RNC, da tutti noi della radio che siamo qui anche noi davanti a questo microfono tutti i giorni per il programma. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi eccomi qui anche oggi a Radio RNC per questo nostro programma che vuole incominciare con un brano di Bernstein e Soldheim. America, questo brano è eseguito dalla New Westminster Orchestra, un brano favoloso per aprire la trasmissione di oggi e con questo auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Inizio del programma di oggi, del programma Ogni Finestra una Canzone, così come a modo di ouverture, non è una canzone ma un brano solamente suonato dal titolo America. Abbiamo ascoltato questo brano dalla New Westminster Orchestra, era un brano che è stato composto addirittura da Bernstein e Sondheim. Il programma di oggi si svolge però in una forma abbastanza originale, abbastanza diversa. Volevo mettere in onda delle canzoni del 1960, alcune canzoni del 1970 e alcune del 1980. E voglio incominciare con una canzone che è interpretata da Renato Raschel di Verdi, è lo stesso Raschel. Voglio intrattenermi con Romantica.

molto originale, sempre gradita la voce, penso, di Renato Rascel, e penso gradita anche questa canzone di Verde e lo stesso Rascel. L'abbiamo ascoltato in Romantica. Proseguiamo con il 1960 e una canzone di Pallesi e Margoni interpretata da Iula De Palma. Il titolo della canzone: Noi.

Pallesi e Malgoni hanno composto questa canzone dal titolo Noi, canzone dal titolo molto semplice, però molto intensamente eseguita da Iula De Palma. Ancora 1960 di Rossi e Testa, la voce di Joe Sentieri. L'ha già detto lui, quando viene la sera, e facciamo una fischiatina.

siamo stati con queste canzoni nel 1960, abbiamo ascoltato alcune canzoni, dopo il brano solamente suonato che abbiamo messo per aprire la trasmissione di oggi e qualche canzone del 1960. Adesso dobbiamo allungare il passo qui da Radio RNC, il programma in compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, perché andiamo nel 1970. Una canzone che è stata composta da Mogol e Di Bari. Lo stesso Nicola Di Bari vuole eseguire il brano che ha avuto molto successo come La prima cosa bella, 1960, ora 1970.

Mogol e Di Bari hanno composto la canzone interpretata dallo stesso Nicola Di Bari. Abbiamo messo in onda La prima cosa bella, siamo nel 1970 e rimaniamo ancora nel 1970 con un brano di Bigazzi e Cavallaro, il complesso I Camaleonti vogliono interpretare la canzone, che non dovrebbe finire mai perché si intitola Eternità.

con questa canzone. È dal 1970 e come alcune canzoni che riguardano il 1970 è la componente principale nel corso del programma di oggi. Canzoni del 1960-1970, poi ne metteremo qualcuna del 1980, ma rimaniamo nel 70 con una canzone che è un po' più allegra, con la voce di Orietta Berti. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Tipi Tipi Tipi.

la voce di Orietta Berti e questa canzone Tipi di Pace Panzeri e Pinat ha terminato la serie delle canzoni del 1970 che abbiamo voluto cercare di mettere nel corso del programma di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il nostro programma prosegue con qualche canzone del 1980. Più di una canzone, beh, cerchiamo di mettere in onda tante canzoni qui a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, e ora è la volta della composizione di Calabresi e Musumarra, e il complesso La Bottega dell'Arte 1980, il titolo Più di una canzone.

È stato un complesso ad eseguire questa canzone, il complesso La Bottega dell'Arte, e invece Calabrese e Musumara sono stati i compositori di questo brano, più di una canzone, e noi mettiamo più di una canzone nel corso del programma. Programma in compagnia di Ando tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC, la durata di 40 minuti. Oggi non abbiamo messo incisioni a 78 giri, ma avremo ancora tanto tempo per poter ascoltare le tante incisioni a 78 giri che abbiamo a nostra disposizione. 1980, siamo partiti nel 1960, 70, 80 con più di una canzone, e ora vogliamo ascoltare di Ruggeri e Muzio I Decibel, un altro complesso, una canzone che ha avuto un buon successo anche per l'originalità della canzone stessa. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo

cambio di ritmo per il termine di questa canzone, è cambiato il ritmo ed è finito il brano. Abbiamo ascoltato di Ruggero e Muzio i Decibel in Contessa, ancora un brano del 1980 con la voce di Bobby Solo. D'Annicio e Satti hanno composto una canzone, è un titolo di tante canzoni, è stato lo spunto, la gelosia per tanti e tanti brani. Gelosia da Bobby Solo.

pensiero. Una brutta situazione quando c'entra la gelosia, e ci vuole poco ad averla e ci vuole tanto a mandarla via. E così abbiamo fatto anche rima. La voce di Bobby Solo e di Dancio e Satti, abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Gelosia. Ancora un po' rimaniamo nel 1980. Tu, virgola, cioè, di Depsa e Faiella, la voce di Peppino Di Capri.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Siamo rimasti insieme per 40 minuti con le canzoni degli anni 60, 70 e 80. 40 minuti con Radio RNC tutti i giorni in compagnia di Aldo. A questo punto voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e l'appuntamento è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi a domani.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica. Richard Wagner, da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato preludio atto primo Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. RNC Note di classica. Antonin Dvorak, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Haydn Rossini. Un maturo 65enne Haydn ed un Rossini 12enne. Franz Joseph Haydn, menuetto, allegro, dal quartetto per archi in do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet, composto nel 1797. Lo ascolteremo nell'esecuzione del quartetto Alban Berg.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla sonata A4 numero 3 in Do maggiore, Orchestra The Age of Enlightenment. RNC Note di classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux, dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il Pas de Deux dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

0: Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Franz Liszt, Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223, pianista Sviatoslav Richter.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: prima, prima di tutto. Dovresti stringermi forte e farmi male.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio, gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita alle persone investite. La Premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore, intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora minaccia l'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato e le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo il Regina Coeli.
2: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
1: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spiritualità, arte e pulizia sono queste le parole chiave della progettualità in scena Cusighe, frazione del capoluogo dolomitico. A illustrarci di cosa si tratta è l'architetto Amelia Cassol.
4: Siamo a Belluno, all'interno della chiesa di Santa Ronne, a Cusighe. Siamo nel cuore delle Dolomiti, nella zona nord di una splendida vallata. Questa chiesa è una chiesa del 1500 e con il contributo prezioso dell'8x1000 abbiamo realizzato i lavori finali all'interno di questa chiesa. Era una chiesa piuttosto annerita di polveri e quindi il lavoro è stato effettuato con una spugna che ha pulito tutte le superfici. L'importante qui è stata la resa spaziale, la percezione unitaria di tutto questo interno in cui si legge e viene emersa tanto la situazione spirituale. Tu entri, hai questo asse di simmetria che ti accompagna verso l'altar maggiore e hai questa armonica spazialità architettonica in cui tu leggi proprio quella che è la dimensione liturgica che può restituire l'architettura. Contestualmente a questa pulitura interna sono stati poi puliti anche tutti gli affreschi, sia i lacerti che l'importante affresco del Paris Bourdon. E questo ha permesso anche la fruizione da parte dei parrocchiani e dei fedeli di questo importante, di questa importante opera.
3: L'intervento ha permesso un generale riordino estetico dell'aula liturgica, Ascoltiamo il restauratore Antonio Darunc.
5: I lavori sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e sono terminati nel mese di dicembre. Noi ci siamo occupati principalmente del restauro degli intonaci e delle superfici dipinte della chiesa e tutto il lavoro è stato seguito dalla sovrintendenza.
3: Contestualmente, come detto, si è proceduto al restauro conservativo dell'affresco della parete sinistra della chiesa raffigurante l'Ultima Cena, opera giovanile di Paris Bordon. Ce ne parla Matteo Vieceli, storico dell'arte.
6: Paris Bordon, come è noto, è uno dei più importanti pittori del Rinascimento veneto e veneziano. E per qualche misterioso motivo aveva un legame particolare con il territorio bellunese. Questo affresco dell'Ultima Cena, tra l'altro splendido a mio parere, è uno dei più antichi, anzi il più antico degli affreschi che troviamo nel nostro territorio, datato infatti per motivi stilistici e biografici al 1526-1527. Nella sua rappresentazione è un invito ai fedeli che entravano all'epoca di partecipare al banchetto pasquale e soprattutto anche a riflettere sul mistero dell'Eucaristia.
3: L'attività svolta si inserisce in un più generale percorso di valorizzazione della Chiesa, supportando al contempo, come riferisce il parroco Don Graziano della Caneva, la spiritualità della comunità.
7: Questo aiuta anche sia la nostra preghiera sia anche il nostro incontrarci come comunità, che appunto è in cammino, però ha una luce che guida verso Dio e quindi ci sostiene sia nei momenti belli e soprattutto in quelli magari più faticosi, in cui abbiamo bisogno della presenza di Dio nella nostra vita.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Chiaro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: voce, le luci accese. Grazie.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.
5: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti e ben ritrovati anche in questo inizio di nuova settimana insieme da quest'oggi fino a venerdì dalle 10 a mezzogiorno insieme a me Federico quello del mattino, buon lunedì 18 di maggio, le 10 e 12 minuti in questo preciso istante insieme in diretta fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Di cosa ci occuperemo quest'oggi? Beh, innanzitutto tra poco il quadro preciso sia a livello locale per oggi e domani che poi la tendenza per tutta questa settimana dal punto di vista meteo su tutto il nostro paese anche. Ci occuperemo della giornata odierna, un lunedì difficile per quanto riguarda lo sciopero generale con diversi servizi a rischio per queste 24 ore, vedremo insomma il settore dei trasporti, insomma le fasce di garanzia prevista per quanto riguarda Torino e poi tanto altro ancora di cui occuparci nel corso della nostra diretta. Nella seconda parte spazio alle situazioni di crisi a livello internazionale, il Medio Oriente e l'Ucraina. Nell'ultima parte tanto sport di cui parlare. Nel corso del weekend ci sono stati diversi appuntamenti importanti con il punto sulla Serie A, con il campionato ormai agli sgoccioli e poi spazio alla vittoria degli internazionali di tennis a Roma di Jannik Sinner e poi spazio anche al Giro d'Italia, cosa è successo nella frazione di ieri e poi ancora, perché no, ovviamente anche il moto mondiale, insomma tanti gli avvenimenti da raccontare nel corso della nostra diretta, tanta musica e lo spazio per i vostri messaggi, il 345 32 33 124 a disposizione e poi anche l'email diretta@rncweb.it.

0: Scusi, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

E siamo pronti col nostro primissimo appuntamento meteo della nuova settimana, con una saccatura in arrivo da ovest che è prossima ad addossarsi all'arco alpino questa mattina, e il suo asse transita sulla nostra regione nel corso del pomeriggio, e tutto questo comporterà un generale aumento dell'instabilità. Quest'oggi, con i primi rovesci a ridosso dei rilievi occidentali nel corso della mattinata, dal pomeriggio i temporali potranno formarsi sulle pianure e transitare da sud-ovest verso nord-est. I fenomeni saranno moderati, ma non sono escluse locali precipitazioni intense e anche grandine di piccole o al più medie dimensioni. Condizioni più stabili sono attese già per la prossima notte. Fino a fine periodo, l'espansione di un anticiclone sull'Europa occidentale riporterà infatti sul Piemonte flussi nord-occidentali associati a tempo più asciutto e cieli soleggiati, temperature massime in deciso calo quest'oggi e poi in nuova risalita nei prossimi giorni. Nel dettaglio, allora, lunedì 18 maggio, cielo irregolarmente nuvoloso o velato questa mattina, nubi in aumento dalle ore centrali con cumuli in transito sulla fascia pedemontana attraverso le pianure, cielo nuvoloso nel corso della serata. Rovesci e temporali sulle Alpi dalle ore centrali, dal pomeriggio temporali in transito sulle pianure da sud-ovest verso nord-est, fenomeni generalmente moderati ma anche localmente forti con grandine di piccole o medie dimensioni. Fenomeni più sparsi a sud-est, quota neve sui 2000 metri quest'oggi, venti deboli o moderati da sud ovest sulle Alpi, in rotazioni da nord-ovest da metà pomeriggio, moderati tra sud e sud-ovest sui rilievi meridionali, deboli per lo più da sud altrove con rinforzi sull'Anghero-Ero Astigiano e Alessandrino. Le temperature nel dettaglio per quest'oggi: ad Asti 6 gradi il valore minimo, 19 quello massimo, per Cuneo 9 gradi di minima, 17 la massima, a Torino 11 gradi la temperatura minima, 22 gradi la massima. Vediamo anche il quadro per la giornata di domani, martedì 19 maggio, con un cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso col transito di nubi alte al mattino e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi dalle ore centrali di giornata, in successiva estensione alle pianure fino ad avere cielo nuvoloso ad ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie domani sulle pianure al primo mattino. Possibili anche deboli isolati rovesci ancora a ridosso dei rilievi nelle ore centrali di giornata. Venti tra ovest e nord-ovest domani sulle Alpi, inizialmente deboli, in aumento a moderati e più decisa rotazione da nord-ovest. Venti deboli dai quadranti settentrionali in Appennino al mattino, poi variabili, deboli, variabili altrove. Infine le temperature per domani: sono previsti 8 gradi di minima ad Asti con 23 di massima, per Cuneo 7 gradi la minima, 19 la massima, e a Torino 10 gradi di minima con 23 gradi domani di massima.

Arisa con il suo ultimo singolo che si intitola Rugiada qui su RNC. Allora c'è in arrivo, a quanto pare, dopo questi ultimi temporali, insomma, è un clima più estivo, stabile anche sull'Italia, col primo caldo a 30 gradi, attenzione, dopo una lunga fase dominata dall'instabilità tipicamente primaverile, dalle piogge, da un clima a tratti anche fresco, il quadro meteo si appresta a subire un ribaltone con la primavera, che farà un passo indietro per lasciare già spazio a un copione decisamente più estivo. La settimana infatti si apre con le ultime resistenze, no? L'abbiamo detto prima, del flusso instabile, oggi e anche in parte domani rappresenteranno gli ultimi colpi di coda di questa fase dinamica, ma soprattutto più fresca. Possibili residui rovesci temporaleschi quest'oggi, concentrati soprattutto sull'arco alpino e prealpino, con solo locali e rapidi sconfitti confinamenti verso le pianure del nord. Domani le ultime insidie si sposteranno prevalentemente verso il nord-est e alcune aree del centro-sud. Si tratterà comunque dei classici acquazzoni primaverili, rapidi e isolati, destinati a esaurirsi in poche ore, lasciando spazio poi ad ampie schiarite, come fa sapere anche il meteo.it. Superati questi ultimi ostacoli, da mercoledì 20 maggio potremo assistere alla vera e propria svolta stagionale, un vasto promontorio anticiclonico alimentato da aria calda di matrice subtropicale si espanderà con decisione sull'Europa centro-occidentale, sul bacino del Mediterraneo. Questa maestosa struttura di alta pressione alzerà un vero e proprio muro invalicabile, bloccando le perturbazioni atlantiche e rispedendole a latitudini ben più settentrionali. E quindi la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un dominio del sole, da un deciso costante aumento delle temperature che si porteranno rapidamente al di sopra delle medie del periodo. Le proiezioni indicano che questo scenario stabile potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese, in pratica fino alla fine di maggio, in questo caso quando non è escluso che si possano registrare i primi picchi anche tipicamente estivi, con termometri pronti a toccare, ma anche in certi casi a superare, la soglia dei 30 gradi su molte zone d'Italia.

insieme ai Blu alle 10:30 minuti precisi in questo istante. Tra poco la nostra seconda parte di diretta, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, le tradizionali frequenze, ma ci trovate anche in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Black Eyed Peas con Don't Lie qui su RNC. Allora, quello di oggi è un lunedì, è ad alto rischio caos, è infatti il giorno dello sciopero generale nazionale indetto dall'USB, l'unione sindacale di base, con USI e anche altre sigle: trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono quindi a rischio per queste 24 ore. Per i treni in realtà l'agitazione è iniziata già alle 21 di ieri sera. Alla base dello stop ci sono rivendicazioni a livello salariale, ma anche la volontà di dimostrare vicinanza alla Global Sumud Flottiglia per denunciare il genocidio in Palestina e l'escalation bellica a livello globale. Lo sciopero rischia naturalmente di impattare pesantemente su il settore dei trasporti. Per i treni l'agitazione coinvolge per queste 24 ore il personale di Trenitalia e quello di Italo, iniziata alle 21 di ieri sera. Domenica 17 maggio si concluderà alle 21 di quest'oggi. Sono previste naturalmente le fasce di garanzia per legge, significa che ci sono certe corse garantite. Quest'oggi dalle 6 alle 9 era la prima fascia, poi dalle 18 alle 21. Trenitalia però mette in guardia perché l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso, ma a precise condizioni. Può essere chiesto fino all'ora di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce, per chi aveva un biglietto per un treno regionale il ristoro della spesa poteva essere chiesto fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero stesso. In alternativa i passeggeri possono riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili non appena possibile, secondo sempre la disponibilità dei posti. Anche il trasporto pubblico locale è naturalmente a rischio: bus, metro, tram devono rispettare delle fasce di garanzia che, come sempre, variano da città a città. Per quanto riguarda Torino, e quindi il gruppo torinese trasporti, GTT garantisce il servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri di servizio al cliente dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano, servizio bus cooperativo linea 3971 tratta Cirie Ceres, da inizio servizio alle 8 e poi dalle 14.30 alle 17.30 assicurato. Fa sapere GTT il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero impatta anche su altri settori: sanità e scuola. Potrebbero saltare delle visite specialistiche, esami diagnostici, interventi non urgenti. L'accesso ai pronto soccorso invece è sempre garantito, anche i servizi in emergenza non possono subire alcuno stop. Nel mondo della scuola ogni istituto invece è a sé, e quindi la chiusura dipenderà dal livello di adesione del personale docente e ATA. Possibili disagi anche negli uffici pubblici come Agenzia delle Entrate, IMSS e Comuni.

Chiara Galeazzo con la sua Basta Poco, il suo nuovo singolo. Allora, neanche il tempo di introdurre l'obbligo, no? Da sabato, in realtà, della targa sui monopattini elettrici, e a Torino è spuntato già il primo problema. Qual è? Beh, che alcuni contrassegni identificativi sono spariti dai mezzi, quelli lì in noleggio, in sharing, per così dire. Vandalizzati, rimossi, beh, difficile dirlo, di certo su diversi monopattini resta soltanto il segno della colla sul telaio, la prova che gli adesivi applicati nei giorni scorsi dagli operatori sono stati già staccati. L'obbligo del cosiddetto targhino è entrato in vigore dalla mezzanotte e un minuto di domenica 17 maggio a Torino. Il comune si era già confrontato con i quattro operatori attivi nel servizio di sharing, che sono Bird, Dot, Lime e Voi, per fare in modo che tutti i 3.000 mezzi presenti in città fossero in regola prima dell'entrata in vigore della norma. Il contrassegno plastificato, che delle dimensioni di 5 cm x 6, riporta tre lettere e tre numeri stampati in nero su sfondo bianco insieme al simbolo della Repubblica Italiana. Alcuni operatori nei giorni scorsi avevano però segnalato possibili criticità legate all'applicazione dell'adesivo. Se il parafango posteriore o il piantone dello sterzo non sono perfettamente puliti, sgrassati e asciutti, l'aderenza può infatti risultare precaria. Le superfici curve, ruvide o in plastica porosa rendono inoltre difficile un'applicazione uniforme. Una volta montata sul parafango, poi la targhetta resta esposta a vibrazioni continue, pioggia, fango, sbalzi termici che rischiano di accelerarne quindi il deterioramento. La novità è prevista comunque dal nuovo codice della strada, come sappiamo, ed è diventata operativa in tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2025, che definisce caratteristiche, modalità di rilascio e costi del contrassegno identificativo. Chi viene sorpreso a circolare senza targa o targhino, per così dire, rischia una multa da 100 a 400 euro. In questa prima fase i controlli della polizia locale rimarranno invariati rispetto a quanto fatto fino ad oggi, assicurato l'assessore alla polizia locale Marco Porcedda. Il contrassegno è prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con materiale e tecnologie anticontraffazione, a differenza delle targhe automobilistiche,

il solo prezzo del targhino fissato dal decreto ministeriale numero 250 del 6 ottobre 2025 di 8,66 euro. Slitta invece più avanti di un paio di mesi, ormai al 16 di luglio, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. L'introduzione della targa dal 17 maggio e dell'assicurazione dal 16 luglio rappresenta una svolta fondamentale per la sicurezza delle nostre strade, per la tutela dei pedoni e degli stessi conducenti, dice l'assessore Porcedda. Come amministrazione, d'accordo con il comando della polizia locale, rivolgiamo un appello chiaro ai cittadini: non aspettare la scadenza dell'obbligo di legge per assicurarvi. Resta inoltre obbligatorio l'utilizzo del casco, misura introdotta poco più di un anno fa, e su questo fronte le sanzioni risultano essere in calo. Nei primi 4 mesi del 2026 le multe per mancato utilizzo sono state 656, circa 164 al mese, poco più di 5 al giorno. Nell'intero 2025 erano state invece 2859, pari a 238 al mese e quasi 8 al giorno. Più in generale, i dati del comando di Via Bologna mostrano un aumento dell'attività sanzionatoria nei confronti dei mezzi della micromobilità, che siano monopattini, biciclette e altri veicoli sostenibili, rispetto allo scorso anno. Dal 1 gennaio al 30 aprile 2026 le multe sono state 6.135, circa 1.534 ogni mese, oltre 50 al giorno. Nell'intero 2025 erano state 12.730, pari a 1.060 al mese e 35 al giorno.

Potential, la canzone di Sombra, ci porta in chiusura della nostra prima parte di diretta insieme qui su RNC in questo lunedì 18 maggio. Tra pochissimo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu e il GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

John Osborne, One of Us. Era il 1995, alle 11:08 di lunedì 18 maggio. Ritorniamo insieme in diretta, sempre con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno. Tra poco ci occuperemo, insomma, delle situazioni più critiche a livello internazionale, come facciamo sempre nella prima parte di seconda ora, poi nell'ultima spazio agli avvenimenti sportivi. Oggi lunedì, insomma, ci sono tante cose di cui parlare nell'ultima mezz'ora fino a mezzogiorno, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

Achille Lauro con Comuni Immortali qui su RNC. Allora, partiamo dal Medio Oriente innanzitutto, con Donald Trump che ha dichiarato che il tempo stringe per l'Iran affinché raggiunga un accordo di pace, minacciando che non resterà più nulla del paese in caso di fallimento dei negoziati. Il presidente ha avuto un colloquio di circa mezz'ora col premier israeliano su una possibile ripresa degli attacchi contro Teheran, che secondo quanto riferito dal New York Times sabato sarebbero già in preparazione. Secondo quanto filtra, Trump ha visto proprio sabato i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra in Iran. Al meeting erano presenti il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Negli Emirati Arabi Uniti intanto un attacco con un drone ha provocato un incendio, un generatore elettrico della centrale nucleare di Barakah nella regione di Al-Dafra. Teheran ha inoltre annunciato che presenterà presto un piano per gestire il traffico marittimo e introdurre pedaggi per le navi in transito nello stretto di Hormuz. Allora, possiamo partire con gli aggiornamenti di giornata. Da questa notizia di questa mattina, Donald Trump ha incontrato i vertici, lo accennavamo prima, no? Del suo team di sicurezza nazionale nel Golf Club in Virginia. A riferirlo è la CNN, secondo cui alla riunione c'erano appunto le figure che vi ho citato prima. Stando alla fonte citata dalla rete americana, l'incontro è avvenuto sabato a rientro di Trump dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping, il giorno prima che Trump su Truth scrivesse che per l'Iran il tempo stringe. Dopo la notizia del colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, la CNN conferma che è attesa una nuova riunione fra Trump e il team di sicurezza nazionale, mentre riporta ancora la rete americana, citando altre fonti, il Pentagono ha preparato una serie di piani per eventuali attacchi a obiettivi militari, compresi impianti del settore dell'energia e infrastrutture in Iran, qualora Trump dovesse decidere per nuove operazioni. Nelle ultime 24 ore intanto decine di aerei da carico statunitensi hanno trasportato a Tel Aviv munizioni prelevate dalle basi americane in Germania in vista di una possibile ripresa degli attacchi all'Iran, lo riporta l'emittente israeliana Canale 12. L'Oman condanna l'attacco con droni che ieri ha provocato un incendio fuori dal perimetro della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti e ribadisce il suo no a tutti gli atti ostili e di escalation nella regione. In una nota diffusa su X, il Ministero degli Esteri omanita conferma solidarietà agli Emirati per le misure adottate a tutela della sua sicurezza e fa appello al dialogo in nome di sicurezza e stabilità della regione, chiedendo rispetto per il diritto internazionale. Infine, l'ultima notizia di questa mattina: l'Iran ha comunicato le proprie osservazioni agli Stati Uniti in risposta alle modifiche apportate da Washington al piano di risoluzione del conflitto. Questo è quanto ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esamil Bakei, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Nonostante gli Stati Uniti abbiano esplicitamente respinto questo progetto iraniano, abbiamo ricevuto una serie di commenti e modifiche da parte pakistana. Abbiamo esaminato le proposte e, come annunciato ieri, abbiamo comunicato il nostro punto di vista alla controparte americana, ha osservato Bakei durante un briefing con la stampa.

the Stars qui su RNC. E allora passiamo anche all'Ucraina, perché dopo il massiccio raid russo su Kiev, che all'inizio della settimana ha provocato 24 morti, l'Ucraina ha lanciato la sua rappresaglia: 600 droni sulla Russia, in particolare sulla capitale Mosca, e 4 le vittime di quello che gli ucraini hanno descritto come il più importante attacco dall'inizio dell'invasione. Le novità di giornata ci dicono che la Russia nel corso della notte ha lanciato 524 droni e 22 missili in attacchi diversi notturni contro l'Ucraina, lo dice l'aeronautica militare del paese aggredito. La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa dei negoziati di pace, lo ha dichiarato il viceministro degli esteri russo Mikhail Galuznin in un'intervista a Izvestia. Non abbiamo ricevuto alcun segnale da Kiev riguardo la loro volontà di fare progressi significativi nella soluzione del conflitto, ha detto Galuznin, secondo il quale perché le trattative abbiano successo le forze ucraine dovranno ritirarsi dal Donbass e dalle regioni russe, quindi sarà possibile negoziare parametri specifici di una pace davvero complessiva e duratura, ha concluso il viceministro. Sarà un processo negoziale difficile, ma siamo pronti, ha detto. Il presidente ucraino Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nel corso della notte su Dnipro e Odessa, dice che uno dei droni contro Odessa ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, ferma ancora il leader ucraino, è durato più di 6 ore nel corso della notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e al momento si conoscono decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche dei bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco, 22 missili di vario tipo, balistici, da crociera. L'attacco russo sembra una risposta al raid con cui ieri l'Ucraina ha colpito con 600 droni la Russia, facendo 3 morti a Mosca. In molte comunità di confine di prima linea, dice Zelensky, persiste l'allarme, ma ovunque la situazione di sicurezza lo consente, i nostri servizi sono operativi, la Russia si affida alla balistica per colpire le persone ed è per questo che dobbiamo fare tutto il possibile in Europa per garantire una protezione affidabile contro questo. L'Europa dovrebbe avere i propri sistemi antibalistici ed essere autosufficiente contro queste minacce. Ripetiamo ancora una volta, abbiamo bisogno della nostra antibalistica e del rafforzamento della difesa aerea ucraina già adesso. Questa settimana lavoreremo, dice Zelensky, con i nostri partner per rafforzare la protezione delle vite, grazie a tutti coloro che stanno già lavorando su questo con l'Ucraina. Fine l'ultima per questa mattina: un drone russo ha colpito nelle ultime ore, lo dicevamo, una nave cinese. La notizia è arrivata alla vigilia della visita di 2 giorni in Cina del leader russo Putin. Droni hanno colpito Odessa, uno dei droni ha centrato un'imbarcazione di proprietà della Cina, scrive su X Zelensky. I russi non potevano non sapere di quale imbarcazione si trattasse.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC. La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio. La tua radio.

About and Gone, io su RNC alle 11.31, allora l'ultima mezz'ora dedicata allo sport, i principali avvenimenti che hanno contraddistinto il fine settimana. Allora il punto sulla Serie A innanzitutto, siamo a una giornata, ne manca una da giocare, la 38esima di Serie A, ma intanto possiamo dare uno sguardo a tutti i risultati del 37esimo turno di Serie A. Con la vittoria del Como per 1-0 sul Parma, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1. Per una classifica, una giornata dal termine che ci racconta, l'Inter lo sappiamo, un campione d'Italia, 86 punti, seconda posizione per il Napoli 73, poi Milan e Roma appaiate a 70 punti, Como e Juventus 68, poi c'è un bel salto di 10 punti di distacco con la settima in classifica che è l'Atalanta, 58 punti, poi Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41 insieme alla Fiorentina, poi sedicesima posizione per il Cagliari con 40 punti, Lecce 35, Cremonese terzultima 34 punti, penultimo il Verona con 21 punti ormai in Serie B, così come il Pisa a 18 lunghezze, e quindi ancora dei verdetti da decidere, da assegnare, insomma anche le posizioni di Champions, Europa League e anche l'ultimo posto per la retrocessione da decidere nel corso della 38esima di Serie A, che si giocherà sicuramente tra sabato e domenica prossima, insomma tutti gli orari sono ancora da definire al momento. Il programma però prevede Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, il derby all'ultima giornata, e infine Verona-Roma.

Summer Funk, Francesco Gabbani su RNC. Parliamo anche di tennis. Jannik Sinner che ha vinto gli internazionali d'Italia a Roma ieri. Il fuoriclasse italiano ha trionfato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul campo centrale del Foro Italico, battendo Casper Ruud in due set col punteggio di 6-4 6-4. Jannik Sinner numero uno al mondo, dopo aver subito il break in apertura del primo set, si è poi sciolto e ha vinto il parziale col punteggio appunto di 6-4, poi ha chiuso il match dominando il secondo set e con il successo nell'ATP Master 1000 di Roma ha completato a 24 anni quello che viene chiamato il Career Golden Masters, cioè è riuscito a vincere tutti i 9 tornei 1000 almeno una volta. Soltanto Djokovic ci è riuscito due volte in carriera, ma la prima volta aveva 31 anni, la seconda due anni dopo ne aveva 33, quindi precoce insomma il record di Jannik Sinner a 24 anni. Il Foro Italico che nel 1955 ha consacrato re Fausto Gardini, nel 57 e nel 61 Nicola Pietrangeli e nel 76, quindi 50 anni fa esatti, Adriano Panatta, ha incoronato proprio ieri come suo nuovo re Jannik Sinner, dopo averlo atteso appunto per 50 anni, un italiano vincente a Roma in una giornata indimenticabile per il tennis tricolore, con, e adesso ne parliamo, lo storico successo anche nel doppio di Bolelli-Vavassori un anno dopo, la vittoria di Jasmine Paolini nel torneo femminile e quello di doppio in coppia con Sara Errani, proprio così, perché Bolelli-Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile, la coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dallo spagnolo Marcel Granoyes e l'argentino Horacio Ceballos col punteggio di 7-6 6-7 10-3, quindi partita massacrante, 2 ore e 17 minuti di gioco per la coppia Bolelli-Vavassori. Quello di ieri è il secondo Master 1000 dopo quello di Miami, che hanno conquistato proprio a fine marzo, un torneo vinto da Jannik Sinner e tutto il centrale ora insomma fa ancora il tifo perché succeda di nuovo, magari anche in altri tornei in giro per il mondo. Insomma, Bolelli-Vavassori sono diventati la prima coppia maschile azzurra di sempre a trionfare a Roma agli internazionali d'Italia. Nel 63 i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirol avevano raggiunto la finale, però erano stati sconfitti dalla coppia formata da Hewitt Stoll. Per Bolelli-Vavassori il prossimo obiettivo, dopo 3 finali slam perse è quello di riuscire finalmente a sollevare un trofeo major. Tanto sono terzi nella classifica di doppio, puntano alla terza partecipazione consecutiva alle ATP Finals. Andrea Vavassori vuole arrivare alle ATP Finals a Torino, programma dal 15 al 22 novembre, con altri successi da festeggiare insieme a Simone Bolelli. Nel 2026 però hanno già scritto una pagina indimenticabile della loro carriera, al trionfo al Foro Italico nel torneo di doppio. Nessuna coppia italiana c'era mai riuscita.

Duran Duran su RNC. Parliamo anche di moto mondiale, perché ieri Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il sesto appuntamento della stagione MotoGP. Il pilota romano è salito sul primo gradino del podio per la prima volta con i colori del team VR46, quello di Valentino Rossi naturalmente. Di Giannantonio sul podio però non ha festeggiato per la sua seconda vittoria in carriera, arrivata 3 anni dopo il successo in Qatar nel 2023. Soltanto nelle ore successive si saprà che Alex Marquez, dopo la caduta nel Gran Premio di Catalogna della MotoGP, ha riportato la frattura della clavicola destra, che sarà stabilizzata con una placca e che sarà operato dall'equipe dell'Hospital General de Catalunya. Alex, il più giovane dei fratelli Marquez, nei primi giri dopo un contatto con la KTM di Acosta esce di pista, la moto si ribalta, si distrugge e un pezzo colpisce proprio la moto di Giannantonio, che finisce a terra. La gara riprende dopo la bandiera rossa, poi viene interrotta per un secondo incidente che in questo caso vede coinvolti Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johan Zarco, che paga le maggiori conseguenze. Alla terza ripartenza Costa cerca di scappare, ma Mir e Di Giannantonio lo inseguono. Il romano vince, Marco Bezzecchi, oggi quarto, dopo questa caotica e drammatica gara, resta al comando della classifica con 142 punti, seguito dal compagno di box Jorge Martin a 127 lunghezze. Fabio Di Giannantonio è terzo a 116 punti. Tra 2 settimane, domenica 31 maggio, si corre il Gran Premio d'Italia sul circuito storico del Mugello.

posizioni più alte della graduatoria, proprio per dare la caccia, no, alla gloria personale di Tappa. Ma c'era anche Einer Rubio, il penultimo a mollare. Lo scatto di Felix Gall, subito tallonato da Jonas Vingegaard, annulla di fatto la fuga. L'austriaco detta il ritmo, il danese gli resta a ruota fino all'ultimo chilometro, quando accelera quel tanto che basta a vincere la frazione, dominando quindi un'altra salita dopo quella del Blockhaus nella tappa di venerdì. Quindi con il minimo sforzo, diciamo, il fuoriclasse della Visma Lisa Bike dà un'altra picconata ai rivali, tra i quali un Giulio Pellizzari ancora in forte difficoltà e la caparbia maglia rosa Alfonso Eulalio, il tutto senza neanche spremere troppo i suoi gregari, come evidenziato anche dagli ottimi piazzamenti di ieri di Sepp Kuss e soprattutto Davide Piganzoli, terzo al traguardo. Insomma, seppur non ancora da leader della classifica generale, Vingegaard è sempre più padrone di questo Giro d'Italia 2026 e senza neanche dover spendere tanto. È tutto come da previsioni, al contrario delle difficoltà di uno sconsolato Pellizzari. Dopo il secondo giorno di riposo, quello di oggi, la corsa riparte dalla prima e unica cronometro in programma nella tappa numero 10, quella di domani, la Viareggio Massa. Saranno 42 chilometri di corsa contro il tempo nel contesto di un tracciato totalmente piatto, naturalmente, come dimostrano gli appena 50 metri di dislivello, e quindi un percorso adatto agli specialisti puri, ma domani ne parleremo.

Madonna e Sabrina Carpenter qui su RNC a completare la playlist di questa mattinata insieme, le nostre due ore di inizio settimana. D'altra parte lunedì 18 di maggio, vi lascio con tutti gli aggiornamenti, le ultime news con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash di mezzogiorno. Noi invece ci risentiamo puntuali domani, sempre a partire dalle 10, sempre qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla folla a Modena attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitali morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce del presidente americano: l'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Spero e mi auguro che possa capitare a te, che possa capitare anche a tantissime persone di ascoltare il programma di oggi. Un cordiale saluto e il benvenuto e buon ascolto qui da Radio RNC, da tutti noi della radio che siamo qui anche noi davanti a questo microfono tutti i giorni per il programma. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi eccomi qui anche oggi a Radio RNC per questo nostro programma che vuole incominciare con un brano di Bernstein e Soldheim. America, questo brano è eseguito dalla New Westminster Orchestra, un brano favoloso per aprire la trasmissione di oggi e con questo auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Inizio del programma di oggi, del programma Ogni Finestra una Canzone, così come a modo di overture, non è una canzone ma un brano solamente suonato dal titolo America. Abbiamo ascoltato questo brano dalla New Westminster Orchestra, era un brano che è stato composto addirittura da Bernstein e Soldheim. Il programma di oggi si svolge però in una forma abbastanza originale, abbastanza diversa. Volevo mettere in onda delle canzoni del 1960, alcune canzoni del 1970 e alcune del 1980. E voglio incominciare con una canzone che è interpretata da Renato Rascher di Verdi e lo stesso Rascher. Voglio intrattenermi con Romantica.

molto originale, sempre gradita la voce, penso, di Renato Rascel, e penso gradita anche questa canzone di Verde, lo stesso Rascel. L'abbiamo ascoltato in Romantica. Proseguiamo con il 1960 e una canzone di Pallesi e Margoni interpretata da Iula De Palma. Il titolo della canzone, Noi.

Pallesi e Malgoni hanno composto questa canzone dal titolo Noi, canzone dal titolo molto semplice, però molto intensamente eseguita da Iula De Palma. Ancora 1960 di Rossi e Testa, la voce di Joe Sentieri. L'ha già detto lui, quando viene la sera e facciamo la fischiatina.

Siamo stati con queste canzoni nel 1960, abbiamo ascoltato alcune canzoni, dopo il brano solamente suonato che abbiamo messo per aprire la trasmissione di oggi e qualche canzone del 1960. Adesso dobbiamo allungare il passo qui da Radio RNC, il programma in compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, perché andiamo nel 1970. Una canzone che è stata composta da Mogol e Di Bari. Lo stesso Nicola Di Bari vuole eseguire il brano che ha avuto molto successo come La prima cosa bella, 1960, ora 1970.

Mogol e Di Bari hanno composto la canzone interpretata dallo stesso Nicola Di Bari. Abbiamo messo in onda La prima cosa bella, siamo nel 1970 e rimaniamo ancora nel 1970 con un brano di Bigazzi e Cavallaro, il complesso I Camaleonti vogliono interpretare la canzone, che non dovrebbe finire mai perché si intitola Eternità.

come questa canzone è dal 1970 e come alcune canzoni che riguardano il 1970 è la componente principale nel corso del programma di oggi. Canzoni del 1960-1970, poi ne metteremo qualcuna del 1980, ma rimaniamo nel 70 con una canzone che è un po' più allegra, con la voce di Orietta Berti. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Tipi Tipi Tipi.

la voce di Orietta Berti e questa canzone Tipi di Pace Panzeri e Pinat ha terminato la serie delle canzoni del 1970 che abbiamo voluto cercare di mettere nel corso del programma di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il nostro programma prosegue con qualche canzone del 1980. Più di una canzone, beh, cerchiamo di mettere in onda tante canzoni qui a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, e ora è la volta della composizione di Calabresi e Musumarra, e il complesso La Bottega dell'Arte 1980, il titolo Più di una canzone.

stato un complesso ad eseguire questa canzone, il complesso La Bottega dell'Arte, e invece il calabrese Musumara sono stati i compositori di questo brano, più di una canzone, noi mettiamo più di una canzone nel corso del programma, in compagnia di Ando tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC, la durata di 40 minuti. Oggi non abbiamo messo incisioni a 78 giri, ma avremo ancora tanto tempo per poter ascoltare le tante incisioni a 78 giri che abbiamo a nostra disposizione. 1980, siamo partiti nel 1960, 70, 80, 80 con più di una canzone, e ora vogliamo ascoltare di Ruggeri e Muzio I Decibel, un altro complesso, una canzone che ha avuto un buon successo anche per l'originalità della canzone stessa. Possiamo mettere in onda la canzone che ha per titolo

cambio di ritmo per il termine di questa canzone, è cambiato il ritmo ed è finito il brano. Abbiamo ascoltato di Ruggero e Muzio i Decibel in Contessa, ancora un brano del 1980 con la voce di Bobby Solo. D'Anicio e Satti hanno composto una canzone e un titolo di tante canzoni, è stato lo spunto, la gelosia per tanti e tanti brani. Gelosia da Bobby Solo.

0: Una brutta situazione quando c'entra la gelosia, e ci vuole poco ad averla e ci vuole tanto a mandarla via. E così abbiamo fatto anche rima con la voce di Bobby Solo e di Dancio e Satti. Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Gelosia. Ancora un po' rimaniamo nel 1980. Tu, virgola, cioè, di Depsa e Faiella, la voce di Peppino Di Capri.
1: Sciopero.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Siamo rimasti insieme per 40 minuti con le canzoni degli anni 60, 70 e 80. 40 minuti con Radio RNC tutti i giorni in compagnia di Aldo. A questo punto voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e l'appuntamento è per tutti i giorni, due volte al giorno, quindi a domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: Prison coal in 99 years old.
7: You're the

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità ed all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore. Il ministro Piantedosi conferma non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitolo. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano. Soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavulo, conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Den Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Moffa Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriello Denino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: E il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad Islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a brucare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la Marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radio giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maltive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maltive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente. Era una delle 4 ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Khoudry. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce dal presidente americano Trump: l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E i soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.
0: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump: accettino l'accordo o non rimarrà nulla la presa di posizione, dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle 4 ferite più grave dell'investimento di sabato ad opera di Salim El-Makoudri, che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane, nel corso dei colloqui col suo avvocato, avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia di poter parlare con un prete. Il fermato per i fatti di Modena si trova al momento in isolamento con l'accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero 2 prostitute. L'uomo le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del Sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto, torniamo insieme alle 16.
1: RNC presenta
2: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
3: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del mercato immobiliare, che ritrova uno slancio nel 2025. Secondo questo rapporto presentato sui dati statistici del 2025 sul mercato immobiliare da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, i notai hanno un po' il polso della situazione, di come va il mercato immobiliare, almeno negli ultimi anni. Allora cerchiamo di analizzare, di entrare nello specifico di questo rapporto con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Benvenuto notaio. Allora, io innanzitutto le chiedo, da questo rapporto che avete elaborato, quindi con dati chiari, scientifici, visto che tutte le transazioni avvengono attraverso appunto il vostro lavoro, si parla di un incremento per quanto riguarda le compravendite di abitazioni del 6,6%. È così? E come è possibile in qualche modo descriverlo questo dato?
4: Con piacere. Allora, come lei ha ben sottolineato, si tratta di dati statistici notarili che in realtà sono dati reali, proprio perché dai notai passano tutte le transazioni relative alle compravendite e ai correlati mutui, quando appunto la compravendita viene fatta con un finanziamento, e tutti i dati ricevuti da tutti i notai d'Italia hanno attestato un aumento importante, un aumento che si ferma al 6,6% nelle compravendite immobiliari. E quindi una cosa piuttosto importante, anche perché poi noi riusciamo a fare la differenziazione tra le transazioni tra privati e con le imprese, tra privati prime case e seconde case, imprese prime case e seconde case, e vediamo che nella complessità, nella loro totalità, queste transazioni hanno portato un aumento significativo rispetto al 2024, perché in realtà il 6.6 ti dà un chiaro segno di ripresa anche dal punto di vista dei corrispettivi e dei finanziamenti che sono stati erogati.
3: Ecco, le chiedo sostanzialmente da un punto di vista geografico, ci sono delle differenze significative tra nord, sud o nelle grandi città rispetto ai piccoli centri? Che cosa emerge?
4: Sicuramente ci sono, emergono delle differenze importanti tra il nord e il sud e soprattutto anche rispetto alle grandi città, rispetto alle piccole città. Naturalmente per una netta prevalenza delle prime case nelle grandi città e delle seconde case per le quali vediamo che viene preferito piccoli centri oppure piccoli valori di case da ristrutturare, magari la famosa casa al mare o la casa di famiglia che viene rilevata da uno dei comproprietari. Però in effetti c'è una distinzione che comporta una concentrazione nel nord Italia, soprattutto nella Lombardia, degli acquisti immobiliari e dei mutui erogati rispetto alle altre parti dell'Italia.
3: Questo è per l'aspetto geografico. Invece, se prendiamo in considerazione un altro parametro che pure può essere significativo, quello dell'età anagrafica, che cosa cambia? Quali sono le fasce d'età dove c'è una maggiore attenzione nell'acquisto di un immobile, di una casa, di un appartamento?
4: Allora, a livello di età si nota che ad acquistare sono prevalentemente i soggetti in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni, perché rappresentano il 25.6, quindi quasi il 26% degli acquirenti totali. A ruota segue la fascia d'età dai 36 ai 45 anni, e quindi significa che poiché c'è una netta prevalenza di prima casa acquistata da privati e imprese rispetto alla seconda casa tra private e imprese, significa che è la fascia più giovane che si avvicina e si approccia con il mercato dell'acquisto della propria casa d'abitazione. Sappiamo che l'acquisto della propria casa, prima casa e anche seconda casa, è un must per il popolo italiano. Mentre i venditori abbiamo una risultanza inversa, e al contrario i venditori si concentrano nelle fasce più mature, perché il 27% dei venditori è compreso tra i 56 e i 65 anni, il 21.3 invece è dai 66 ai 75.
3: Ecco, lei diceva pochi istanti fa, la casa, l'appartamento, l'abitazione è sempre al primo posto dei desideri degli italiani,
4: sì,
3: nonostante
4: infatti
3: tutto nel corso dei decenni, perché anche il 2025, che è stato un anno con degli aspetti anche economici un po' altalenanti, hanno visto poi alla fine un dato economico rilevante per quanto riguarda il mercato immobiliare nazionale, almeno dai vostri dati. Vedo un valore complessivo delle transazioni che ha raggiunto cifre veramente alte, significative, astronomiche, con una ascesa e con una forte crescita.
4: Certo, anche perché in effetti è un dato da un lato un po' controcorrente, perché i disagi che vengono provocati dalle guerre in corso potrebbero portare all'idea di un pessimismo cosmico che magari non ti consente di pensare neppure a fare degli investimenti. In realtà per gli italiani la casa rimane sempre il bene rifugio anche a livello di investimento, e come giustamente ricordava lei, il valore complessivo delle transazioni ha raggiunto nel 2025 una cifra incredibile, 145 miliardi di euro, rispetto ai 139 erotti sempre del 2024, quindi abbiamo avuto una crescita a livello di valori economici, di dati economici, di oltre 6 miliardi di euro, quindi un 4.3 su base annua.
3: Notaio, però tutto questo viene anche stimolato fortemente dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, che hanno aiutato fortemente a comprare un'abitazione. È così? Risulta dai vostri dati?
4: Risulta ampiamente le agevolazioni per accedere appunto all'acquisto della prima casa, perché noi ricordiamo che l'imposta di registro in Italia è pari al 2%, e nelle compravendite tra privati, che in realtà lei vede anche dai dati economici e dai dati statistici sono le più diffuse, Ecco, questo 2% viene conteggiato su una base imponibile che pare al valore catastale, che il più delle volte è di gran lunga inferiore al prezzo di compravendita. Se poi a questo aggiungi un'agevolazione prima casa che individua l'imposta di registro al 2% al posto del 9% della seconda casa, è chiaro che le agevolazioni fiscali sono chiaramente un motore e un impulso alla compravendita e all'acquisto, perché il costo è ridotto, soprattutto anche tenuto conto dei valori mediani delle case acquistate in generale.
3: Allora, notaio, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e subito dopo torneremo con lei, col notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, per parlare ancora degli altri aspetti che emergono da questo rapporto annuale sviluppato appunto dal notariato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e la ringraziamo davvero con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alle comunicazioni. Allora, notaio, abbiamo fatto un po' il punto, abbiamo scattato una fotografia di questo rapporto che è estremamente interessante, ricco di numeri, di dati, ma anche di indicatori che sono importanti per cercare di capire un po' i cittadini, le famiglie, come si orientano nel mondo immobiliare. E allora le chiedo, i mutui, che è un altro capitolo sicuramente importante, fondamentale, crescono significativamente, è così?
2: Sì, ne confermo che in effetti non cioè crescono molto di più a livello percentuale della crescita registrata dal mercato immobiliare, ma è significativa la netta ripresa del comparto mutui nel 2025 rispetto al 2024, anche perché se ricordiamo, cioè avevamo un biennio precedente diciamo di contrazione del mercato delle erogazioni a fronte dell'innalzamento dei tassi di interesse. Invece in realtà l'incremento annuo che noi abbiamo registrato nel 2025 rispetto al 2024 è pari addirittura al 18,8%, quindi chiaramente oltre all'aumento dell'acquisto immobiliare, e questo lo sottolineo perché normalmente, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l'acquisto della prima casa, anche della seconda, ma essenzialmente della prima casa, avviene in base ad un finanziamento, cioè a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della banca. Però ecco, il capitale complessivo erogato per i finanziamenti ipotecari ha registrato, vedete dai nostri dati, una crescita veramente significativa.
1: Ecco, il valore medio qual è, notaio? Il valore medio di del mutuo che viene richiesto qual è? È avuto un incremento da questo punto di vista?
2: Allora, diciamo che la fascia più rappresentativa è quella dei finanziamenti che sono compresi tra i 50 e i 200.000 euro, e questo è l'80%, 79 per essere più esatti, il 79% del totale, e di crescita anche questo rispetto all'anno precedente, perché noi abbiamo poi diciamo individuato una tabella che attesta nel 2024 ad esempio i mutui fino a 50.000 euro 3,53% della percentuale dei mutui erogati, ad oggi invece sono il 2,86, mentre invece aumentano i mutui dai 100.000 ai 150.000, aumentano di quasi un punto, così come quelli da 150.000 a 199.999. cioè questo è importante perché che a fronte di un aumento comunque anche magari non in alti percentuali, comunque di un aumento del prezzo di acquisto degli immobili, aumenta anche i finanziamenti erogati dalle banche, quindi aumentano anche i mutui richiesti dalle persone che vanno ad acquistare.
1: E l'altro aspetto che mi è perché in questo mercato estremamente altalenante si passa spesso dalla possibilità di cambiare dal tasso fisso a quello variabile o al contrario, perché insomma ci cerca di seguire un po' che cosa succede a livello internazionale, e la gente, ormai le famiglie, sono molto attente a questo aspetto, e questo è la questione delle surroghe. Che invece a voi che cosa risulta per quanto riguarda le surroghe, cioè questo cambio, non dico di banca, ma di modalità di accensione del mutuo?
2: Allora, diciamo che rispetto ai finanziamenti erogati, così come i mutui ipotecari si attestano e rappresentano la quasi totalità delle operazioni di finanziamento, cioè il 94,8%, le surroghe rimangono sempre a livelli storicamente bassi, incidono infatti per il 4,5%, quindi abbiamo circa 19.000 atti di surroga in tutto il
1: quindi
2: territorio
1: sono pochi
2: italiano.
1: Rispetto a quello di cui si parla, perché spesso si parla,
2: sì,
1: di tante surroghe, alla fine però
2: pochi.
1: Nel concreto,
2: sì,
1: voi che avete il monitoraggio dei dati, sono pochissime.
2: No, anche perché lei parlava giustamente di una rinegoziazione del tasso. La banca, se il mutuatario è un mutuatario con pagamenti regolari, con un reddito che garantisce comunque la continuità dei pagamenti, è disponibile a trattare, a rinegoziare il mutuo passando dal fisso al variabile, dal variabile al fisso, pur mantenendo e per mantenere il cliente. La surroga poi, tra l'altro, che viene innanzitutto pagata dalle banche, perché il costo della surroga a seguito del decreto Bersani è a carico della nuova banca che acquisisce un nuovo cliente, e tra l'altro con la legge sull'equo compenso viene pagata dalla banca in modo equo, quindi senza quelle riduzioni di onorari che vengono applicate ai mutui fondiari in generale. Quindi io penso che la banca sia più interessata a trattare a livello di rinegoziazione piuttosto che a farsi surrogare da altra banca, e quindi da a perdere il cliente, un cliente che magari era un buon pagatore. Però di fatto la surroga di cui tanto si parla è sì e no il 5% delle operazioni di finanziamento che vengono fatte in Italia.
1: L'ultima battuta, le chiedo uno sguardo al segmento delle case che avete analizzato, anche del lusso, perché insomma è ancora qualcosa di attrattivo, di interessante, oppure la gente ormai punta su altre tipologie di immobili?
2: No, rimane il segmento del lusso, rimane attrattivo per la popolazione italiana, e gli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro crescono addirittura, sia nell'acquisto di prima casa da privati sia da impresa, e di seconde case da privati. Scendono invece gli acquisti degli immobili di lusso che costituiscono la seconda casa acquistata da impresa, però il segmento del lusso rimane senza dubbio un segmento attrattivo, anche se poi diciamo si attesta attorno al 5,99% di tutte le transazioni immobiliari che noi abbiamo analizzato rispetto a tutto il resto.
1: Grazie davvero al notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Grazie davvero per questo sguardo ampio ed approfondito sul mercato immobiliare del nostro paese, dal nord al sud. E chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Là del Vetro Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui quattro in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
1: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
0: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo tre dei cinque sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, 4 di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nelle sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette e una Bibbia per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto 3 dei 5 subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: cretino. RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. 24esima puntata, Paolo a Gerusalemme.
1: Il dramma di Paolo a Gerusalemme era in pieno svolgimento. Con abile stratagemma egli era riuscito a mettere in difficoltà il tribunale che doveva giudicarlo, ma poi era stato sottratto alla furia irrazionale dei più esagitati tra i componenti del Sinedrio dall'intervento del tribuno romano. Ancora una volta dunque era sfuggito all'odio di coloro che lo volevano morto, i quali però non disarmavano, come leggiamo in San Luca.
2: Fattosi giorno, i giudei ordinarono una congiura e fecero voto con giuramento esecratorio di non toccare né cibo né bevanda sino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero:
3: «Ci siamo obbligati con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremmo ucciso Paolo. Voi dunque ora, insieme al Sinedrio, fate dire al tribuno che ve lo riporti, col pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi».
1: Questi uomini dovevano appartenere al movimento fanatico di coloro che avevano seguito Paolo sin dalla provincia d'Asia e che già avevano progettato di ucciderlo durante il viaggio da Corinto in Siria. Dovevano costituire anche il nucleo degli esagitati che avevano suscitato i tumulti attorno a Paolo negli ultimi giorni. Ora manifestano l'esasperazione per l'ennesimo scacco subito, facendo un giuramento blasfemo con cui si espongono alla maledizione divina se non uccideranno il loro nemico.
4: Nell'episodio colpisce, oltre al fanatismo di questi uomini, anche il tono di normalità con cui prospettano all'autorità costituita il progetto di assassinio e la fanno complice di esso. L'aberrazione più grande è la convinzione in questi uomini di agire per l'onore di Dio e di sentirsi giustificati da Lui anche nelle azioni più malvagie. Un tipo di delirio che si è perpetuato nei secoli e che vediamo in azione anche ai nostri giorni. Ma, come è notorio, il diavolo non riesce a fare i coperchi alle pentole che ha fabbricato, per cui anche in quella circostanza la congiura così ben organizzata non sortì l'effetto sperato, come ci narra San Luca.
2: Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto. Si recò alla fortezza, entrò e ne informò Paolo. Questi allora chiamò uno dei centurioni e gli disse: «Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal tribuno dicendo: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha detto di condurre da te questo giovinetto, perché ha da dirti qualche cosa». Il tribuno lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa è quello che hai da riferirmi?» Rispose:
5: «I giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio, col pretesto di informarsi più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di 40 dei loro uomini hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso. E ora stanno pronti, aspettando che tu dia il tuo consenso».
2: Il tribuno congedò il giovinetto con questa raccomandazione: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni».
4: La raccomandazione del silenzio era la misura più necessaria in quei frangenti. Il tribuno opera con accortezza perché si rende conto del pericolo che i fanatici costituiscono. Costoro, al contrario, si saranno sentiti troppo sicuri di sé e della loro capacità di ingannare la buona fede del romano, sicché non hanno esitato a chiacchierare del loro progetto tra amici e simpatizzanti, favorendo la diffusione della notizia che giunse, come sempre succede, là dove loro non volevano che mai giungesse. Il tribuno dunque ha buon gioco nello sventare il complotto. Infatti, ascoltiamo cosa racconta San Luca.
2: Il tribuno fece chiamare due centurioni e disse:
6: Preparate 200 soldati per andare a Cesarea, insieme con 70 cavalieri e 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto. Siano anche pronte delle cavalcature e fatevi montare Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice.
2: Scrisse anche una lettera in questi termini.
6: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice. Salute. Quest'uomo era stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro. Ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano. Desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo da parte loro, e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene.
4: Non si può dire che questo soldato abbia molto a cuore la giustizia. Anche nella decisione con cui sottrae il prigioniero alla furia dei nemici e nella lettera al governatore in cui riconosce la sua innocenza, dimostra che prima di ogni cosa si preoccupa di evitare grane a se stesso e di far rilevare i propri meriti che magari non ha.
1: Evidentemente è un uomo di esperienza. Prima di tutto spiazza i congiurati nel tempo. Essi aspettavano di far scattare la trappola il giorno dopo e Lisia fa partire il prigioniero durante la notte. Essi erano decisi a tutto e in numero sufficiente per soverchiare un drappello di soldati incaricati di accompagnare il prigioniero al sinedrio. Lisia organizza una spedizione poderosa in grado di far fronte con successo a eventuali imboscate. Informa poi il proprio superiore dei fatti, ma è evidente che egli vuole scaricare su di lui la propria responsabilità, magari con servilismo adulatorio. Avrei potuto risolvere io il caso, visto che l'uomo non è colpevole, ma ho preferito sottometterlo al tuo giudizio. Infine, falsa la verità e si attribuisce meriti inesistenti. Egli infatti non aveva liberato Paolo perché cittadino romano, che anzi, senza inchiesta né giudizio, l'aveva condannato alla flagellazione. Comunque, contava che Paolo fosse ancora vivo e potesse venire trasferito da Gerusalemme a Cesarea in condizioni soddisfacenti. Continua San Luca.
2: Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il mattino dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilicia, disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori». E diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode.
1: Dopo una notte di marcia, la scorta, commenta Alfred Wickenhauser, il giorno seguente arriva ad Antipatride, città posta al confine nord-occidentale della Giudea, distante da Gerusalemme circa 12 ore di viaggio. Essa fu fondata da Erode il Grande, che la chiamò Antipatride dal nome del padre Antipatro. Una volta raggiunta questa località, la zona più pericolosa era superata. Quindi le truppe a piedi tornano a Gerusalemme, mentre la scorta a cavallo accompagna Paolo a Cesarea, che dista altre 8 ore circa di marcia. Quivi l'apostolo viene alloggiato nel pretorio di Erode. Questo è il palazzo che Erode il Grande si era costruito a Cesarea e che allora era adibito a residenza dei procuratori. Il nome pretorio per sé designa la tenda dell'accampamento sotto la quale abitava il pretore, propriamente giudice. In seguito il termine venne riferito alla residenza ufficiale del procuratore.
4: Il governatore Felice accolse Paolo con un misto di curiosità e di sospetto. Capiva che si trattava di un uomo singolare e lo interrogò della sua provenienza, temendo fosse qualche facinoroso politico nelle terre di sua giurisdizione. Saputo che veniva dalla Cilicia, lo tenne prigioniero sino all'arrivo dei suoi accusatori, i quali, ingoiato il disappunto di aver perduto la preda nell'imboscata andata a monte, assunsero i panni formali, munendosi anche di un avvocato, certo Tertullo, il quale si assunse l'onere della requisitoria, accusando Paolo di 3 colpe specifiche: suscita disordini dovunque vada, è a capo della setta di Nazorei, cioè dei seguaci di Gesù di Nazareth, ha profanato il Tempio. Per questi delitti, insinua Tertullo, anche se non lo dice esplicitamente, il prigioniero merita la morte. Ascoltiamo il commento di Giovanni Canfora.
7: Il personaggio a cui Tertullo si rivolge, questo Antonio Felice, è noto per la sua spietata crudeltà contro i banditi in Giudea. Ha fatto anche crocifiggere molti sicari con i loro sostenitori. È giunto a far assassinare il sommo sacerdote Gionata, che gli rinfacciava i suoi misfatti. Di lui Tacito scriverà: esercitò il diritto regale con mentalità da schiavo, attraverso ogni genere di crudeltà e di arbitri. Proprio per queste ragioni Tertullo insiste sulla pericolosità di Paolo, concludendo l'arringa con grandi elogi al procuratore. Spera di strappargli una sentenza capitale e un'esecuzione spiccia.
4: Ma le cose non andarono secondo i desideri dei giudei, perché il governatore non poté non dare la parola alla difesa. E così Paolo fa la propria apologia, ribattendo le accuse di suscitare sommosse o di aver profanato il Tempio. Nessuno, infatti, può provarle. Quanto all'appartenenza ai seguaci di Cristo, Luca riporta le precisazioni fatte da Paolo.
8: Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella dottrina che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti, nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine al mio popolo e per offrire sacrifici. In occasione di questi, essi mi hanno trovato nel tempio dopo che avevo compiuto le purificazioni. Non c'era folla, né tumulto. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi, e loro dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi se hanno qualche cosa contro di me. Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato in me quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che gridai stando in mezzo a loro: a motivo della risurrezione dei morti io vengo giudicato oggi davanti a voi.
4: La confessione di Paolo non è ammissione di colpevolezza, ma affermazione di fedeltà alle tradizioni più genuine del suo popolo, alla fede in Dio, ai comandamenti della legge e dei profeti e alla risurrezione.
1: Pur seguendo la dottrina di Cristo, Paolo non si è allontanato dalla pratica della religione dei padri, come dimostra il fatto di essere stato arrestato mentre faceva le sue devozioni nel Tempio, senza tumulto e senza disordine alcuno. Le sue parole sono così limpide e così aderenti ai fatti che il procuratore romano non può non accettarle. Infatti non lo condanna, ma neppure lo libera. Dice San Luca:
2: allora Felice, che era assai bene informato circa la nuova dottrina, li rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, esaminerò il vostro caso. E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza.
1: Nel discorso di Paolo, di là dalla difesa personale, ci sono 2 espressioni che meritano un qualche rilievo. La prima è che egli parli di questa dottrina chiamata setta dagli accusatori e via in altri luoghi degli Atti. La seconda, che egli per la prima volta nel racconto di Luca accenni alle elemosine portate alla Chiesa di Gerusalemme, mentre ne ha parlato più volte nelle lettere. Quanto alla via, è un concetto familiare alla Sacra Scrittura del Vecchio Testamento, che il padre Stanislao Lionne spiega così.
9: Applicata a Dio nelle formule, via di Dio o del Signore, l'immagine presenta 2 usi, a volte molto distinti, giacché nel primo si tratta di una via che Dio stesso percorre e nel secondo di una via che egli domanda all'uomo di percorrere. E frattanto non molto vicini l'uno all'altro. Il primo uso della formula, in effetti, rappresenta Dio che fa la via lui stesso, camminando alla testa del suo popolo, in particolare per liberarlo dalla schiavitù egiziana o per ricondurlo dall'esilio babilonese. Il secondo uso, non meno frequente del primo e forse anche di più, indica un comportamento dell'uomo qualificato via di Dio, perché è quella che Dio esige dall'uomo, la via che Dio gli prescrive di percorrere a sua volta. All'uomo incombe di camminare, di agire, ma lo fa per ordine di Dio.
1: Paolo dunque dimostra una perfetta adesione allo spirito dell'alleanza, antica e nuova, nella sua vita di apostolo e nel rispetto delle tradizioni. Quanto alle elemosine, egli ne accenna appena in questo passo, ma esse sono uno strumento importante della sua attività pastorale. Egli suggerisce ai cristiani di venire in aiuto di coloro che sono nell'indigenza, purché lo facciano con spontaneità, senza costrizione alcuna, e propone come giorno di colletta il primo della settimana, cioè la domenica, giorno della risurrezione del Signore.
4: In questo giorno, scrive Monsignor Salvatore Garofalo, Paolo tenne a Troade un'assemblea liturgica con celebrazione dell'Eucaristia, e il fatto di aver stabilito la colletta la domenica può significare non solo uno scambio facile da ricordare, ma suggerire anche le disposizioni spirituali che dovevano stimolare la generosità. Non è indicato esplicitamente che le offerte dovevano essere fatte durante l'assemblea liturgica, come sarebbe stato l'uso successivo, ma si insiste che ciascuno prelevi dalle sue entrate settimanali ciò che giudica più opportuno e lo conservi a casa sua per evitare i giudizi indiscreti e i commenti fuori luogo di altri membri della comunità.
1: Va inoltre rilevato che Paolo non intendeva essere latore personalmente delle somme, ma accettava solo di accompagnare i delegati della comunità destinati a tale compito per sottolineare il proprio disinteresse nell'apostolato. In ogni modo, la sua figura ci appare sempre più delineata nella donazione a Cristo e al Vangelo. Egli non rifugge da qualsiasi fatica, mette in moto tutte le risorse della propria creatività, affronta qualunque pericolo, anche mortale, pur di annunciare con la parola e con la vita l'amore di Cristo per il mondo. È un esempio da considerare e da seguire per tutti coloro che si riconoscono come fedeli del nostro Salvatore.
0: RNC ha presentato Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC, note di classica.

0: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
1: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
2: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
1: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
3: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci. Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
4: Io penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento, inaccettabile.
3: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
5: Sono stati individuati oggi, dopo oltre 3 ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà, anche la Farnesina. Poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
1: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
0: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
6: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna dei circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
7: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
8: Eccoci, Ugo. Sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del Presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
0: La cronaca ha un nome, il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
9: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
10: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso Pontefice, lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi.
11: RNC, note di classica.

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?

RNC, Note di Classica. Note color classico. Richard Galliano, Mélodie Celie e Tango pour Claude, per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Mélodie Sally e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda. RNC, Notte di Classica. Jean-Joseph Mouret, da Suite des Symphonies, première suite, rondo, gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, gay. Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

de Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondò, graziosamente sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gay, Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponte, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. 2 modi di pregare. Ascolteremo un brano della tradizione, Oh Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.

Abbiamo ascoltato Due modi di pregare, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir. RNC, note di classica. Vierne, Mascagni e il sole. Louis Vierne, Hymne au Soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

0: di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Soleil con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni, ferendone almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale, che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
4: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore e una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime, alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani, quindi in qualche modo ecco una reazione che ha visto partecipi non solo diciamo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
3: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no? Mi sembra sia più un problema di salute mentale. Esatto, allora di fronte a questo dramma, a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
4: Certamente rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. E io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
3: E le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
4: Sì, certamente. Il dato della nazionalità è stato strumentalizzato purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, 2 egiziani, che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo diciamo aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte, il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni in me che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto e di coraggio del bene.
3: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campagna, in che cosa è consistita la marcia.
1: È stata diciamo un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, in un momento in cui esplode la violenza giovanile.
3: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
1: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non ne faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi nell'assenza diciamo delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto diciamo abbastanza evidente ed eclatante, quindi non si può pensare diciamo di chiudere tutto dentro il circuito della repressione, dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta nelle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure diciamo penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo rigenerarsi. Sarebbe qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nei territori.
3: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
1: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scampia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale, la camorra, e anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile. Esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato diciamo a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione e l'assistenza allo studio, esperienze diciamo di asilo nido di comunità, di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma voglio dire, attorno diciamo a queste, quando le alleanze si mettono insieme e non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
3: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa, perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera e sia dimenticata?
1: Perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche una pratica emulativa di tante ragazze, di tanti ragazzi che magari vedono anche i loro genitori giustamente o legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi o dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti che vanno, possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere i migliori dottori, i migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di minimizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Allora, perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento, dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
3: Mariano Di Palma, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione ACUPE a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. XIV ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati, alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo con noi padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
5: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
3: Padre Salvati, presentate oggi l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'osservatorio.
5: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare, se possibile, soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio Ad Theologiam Promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
3: In estrema sintesi le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
5: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolte, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari, che è il direttore generale dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e quindi ecco, qui abbiamo persone che hanno, ripeto, competenze specifiche, e con loro ecco, andremo a realizzare una serie di iniziative di studio, di verifica, di progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
3: Grazie davvero Padre Salvati.
5: Grazie a lei.
3: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro Paese, rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: una richiesta di lenzuola, se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi e da enti. Negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: L'attore spagnolo Javier Bardem a Cannes ha detto: ho 57 anni e vengo da un paese molto maschilista chiamato Spagna. Questo problema riguarda anche il signor Trump, il signor Putin e il signor Netanyahu. Per mostrare chi ha gli attributi più grossi, dicono, ti bombarderò fino a farti fuori. È un comportamento maschile tossico che sta creando migliaia di morti. Insomma, l'attore Javier Bardem la tocca piano, diciamo così, esprime il suo pensiero in una conferenza stampa al Festival di Cannes, che però per certi versi, insomma, è anche abbastanza, come dire, comprensibile. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli che mai, come in questi ultimi mesi, sono costellati da polemiche che riguardano la politica e i fatti del mondo che si intrecciano con l'arte, in particolare l'arte, lo spettacolo. L'abbiamo visto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse in Italia, ma lo vediamo anche a Cannes, per esempio, appunto con Bardem che parla di questo argomento in maniera proprio molto diretta. Ma ci sono tante altre cose che vi racconterò. L'unica isola, diciamo così, anzi oasi di pace e tranquillità sembra essere stato il Salone del Libro di Torino, che si è chiuso senza polemiche quest'anno. Va bene, vi racconterò queste e tante altre cose. Iniziamo con Samarcanda, Roberto Vecchioni.

Da Cannes, dove eravamo prima, ci spostiamo a Vienna, poi a Cannes torniamo dopo, perché questo weekend si è concluso, come sapete, l'Eurovision Song Contest, dove Israele si è fermato davanti al Bangarang della Bulgaria. Secondo posto, partiva dall'ottavo posto delle giurie di esperti ed è salito molto con gli SMS, con 220 voti arrivati dal pubblico. A partire dall'anno delle prime manovre militari a Gaza, la presenza di Israele è diventato un elemento divisivo all'interno dell'EBU, l'ente che riunisce le TV pubbliche del nostro continente e che organizza il Song Contest. Sabato, dall'annuncio dell'exploit del televoto di Israele in sala a Vienna, se avete seguito l'avete sentito, fischi e boati. C'è stato anche il boicottaggio di 5 nazioni, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che non hanno partecipato proprio per questo motivo. L'EBU ha dovuto lavorare molto per evitare che i comportamenti di Israele e le manovre per influenzare il risultato della gara non allargassero il contagio. Tutto parte anche dai sospetti sulla trasparenza del televoto. C'è un reportage che vi ho citato la scorsa settimana del New York Times, perché se ne occupano giornalisti americani, perché questo è l'evento più visto del mondo dal punto di vista televisivo. Basandosi su documenti ufficiali riservati, ha mostrato come alcune campagne di Israele avrebbero potuto cambiare facilmente il risultato della competizione. Questo è un modo per usare l'Eurovision Song Contest come uno strumento di soft power e veicolo di propaganda del governo di Netanyahu. Gli israeliani dominano anche dove, per esempio in Spagna, nel 2025, l'anno scorso, quindi, l'opinione pubblica è molto a favore della Palestina e quindi, come si dice, pro-pal. Eppure l'anno scorso dalla Spagna sono arrivati il 33% dei televoti per Israele e quindi i 12 punti, ed è qui che è nato uno dei dubbi sollevati dai giornalisti del New York Times. Vuoi vedere che Israele ha in qualche modo trovato un numero di persone sufficienti perché facessero tanti voti, tanti SMS per poter arrivare al primo posto e avere tanti punti? Se è facile farlo in Spagna, figuriamoci in uno stato più piccolo. Pensate a, per esempio, il nostro vicino di casa interno, anzi San Marino, dove ovviamente con un numero di abitanti molto piccolo basterebbe acquistare tante SIM di San Marino per poter avere tanti voti e arrivare in alto al televoto. Dopo questo evento all'EBU, come vi avevo detto, è stato fatto qualcosa: si è ridotto il numero di SMS possibili per ogni persona da 20 a 10, però è ancora sembrato evidentemente un po' poco. Il risultato della finale lascia intuire che i comportamenti di Israele siano continuati anche quest'anno. Anche sul versante pubblico Israele non si è fermato. All'inizio della settimana scorsa l'EBU ha notato una campagna social contraria allo spirito e ha chiesto alla rete israeliana di fermarla. Non era qualcosa di vietato dal regolamento, ma sicuramente molto poco etico lo è stato questo, secondo l'EBU. Naturalmente propaganda, politica e musica e spettacolo si intrecciano, come abbiamo visto non solo all'Eurovision, ma vedremo tra poco anche a Cannes.

0: Cannes Festival del Cinema, dove anche qui in qualche modo le polemiche che riguardano l'intreccio tra la politica e l'arte cinematografica in questo caso sono presenti inevitabilmente. Non solo Bardem nella conferenza stampa che vi citavo prima, ma anche Canal Plus, canale francese che, se avete visto dei film francesi, trovate sempre all'inizio, è un po' un colosso della produzione cinematografica francese, è un canale televisivo che però finanzia tantissimi film e tantissime produzioni. Il presidente del Canal Plus ha annunciato che non vuole più che il suo gruppo continui a collaborare con attori, registi e produttori che hanno firmato una petizione contro il principale azionista, diciamo il proprietario, il conservatore Vincent Bolloré, quello ve l'avevo raccontato che anni fa, ve lo ricordate, tentò la scalata Mediaset non riuscendoci, eccetera. Ho considerato questa petizione un'ingiustizia nei confronti del team di Canal Plus che si impegna a difendere l'indipendenza del canale. La petizione, firmata tra gli altri da un'attrice famosa come Juliette Binoche, ma non è l'unica, denuncia la crescente influenza dell'estrema destra nell'industria cinematografica attraverso Vincent Bolloré e i suoi vari media, perché lui non ha solo Canal Plus, ha delle radio, delle televisioni, dei giornali, delle riviste, insomma un impero abbastanza importante nella comunicazione in Francia. Questo per quanto riguarda, diciamo, le polemiche. Se vogliamo parlare invece della croisette, della parte, diciamo, più cinematografica, beh, intanto diciamo che non viene Barbara Streisand, era stata annunciata per una Palma d'Oro alla carriera, purtroppo un infortunio al ginocchio le impedisce di spostarsi, quindi non ci sarà, ma è molto grata ovviamente. Poi ci sono i film visti per esempio da Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che ne recensisce oggi sul giornale 3. In particolare ci sono film che hanno nella prova dei loro interpreti la loro ragion d'essere, successo ieri con Moulin di Laszlo Nemes e Garance di Jean Henry. Il primo ricostruisce la cattura del principale esponente della resistenza francese appena paracadutato dall'Inghilterra per coordinare e riunire le forze partigiane. Il regista è ungherese, raffinato inventore di immagini, stavolta lavora soprattutto sui suoni e i rumori fuori campo. Diverso, e qui il voto è alto, 3 stelle su 4 per Mereghetti. Diverso il caso di Garance, dominato dalla figura di Adèle Exarchopoulos, attrice di poco successo, il nome è dell'attrice vera, ma interpreta un'attrice di poco successo che annega nel vino le sue frustrazioni e le amarezze, recita in piccole parti, fa spettacoli per bambini, si misura col doppiaggio e nasconde la solitudine nelle piccole festicciole con gli amici fin quando non trova l'amore, ma continua a rifiutarsi di fare i conti con l'alcolismo che le fa perdere i lavori. L'attrice è perfetta nel ricostruire l'incoscienza del personaggio, ma ogni scena sembra fatta per farle conquistare l'applauso, e quindi 2 stelle su 4 per questo film. Una sola stella invece per Hope. Chi non vuole mai finire è Hope, la cittadina dove si svolge il film di Na Hong-jin. Mentre tutti sono lontani a spegnere un incendio, la città viene devastata da una forza inarrestabile. Impieghiamo mezz'ora per capire di cosa si tratta, è un crudele mostro alieno dalle fattezze umane. In un'altra mezz'ora lo uccidiamo, un'altra ora e 40 per scoprire che non era l'unico, ma ce n'era una flotta, un'inspiegata invasione, molta più la noia del resto. Una stella da evitare, secondo Mereghetti, per questo Hope di Na Hong-jin, che vede anche comunque attori abbastanza importanti sul set, come la coppia anche nella vita, Michael Fassbender e Alicia Vikander.
1: In blu, Social Club.
0: Siete pronti a entrare nell'unica oasi di cultura e spettacolo senza polemiche quest'anno, il Salone del Libro di Torino? Tutto sembra essere andato come volevano gli organizzatori, sale piene, nemmeno una protesta, incontri per tutti i gusti e per tutte le età e per tutti i generi. Un dato interessante emerso è che molti ritornano con la formula degli abbonamenti. Ci sono molte persone che vanno al Salone del Libro e stanno alcuni giorni e vanno più volte all'interno del Lingotto. E poi c'è stata, ecco, l'unica polemica è questa. Ve lo ricordate, Boulem Sansal, scrittore franco-algerino, che era stato imprigionato in Algeria, lui è anziano, diciamolo subito, a una certa età, era stato imprigionato in Algeria perché aveva dichiarato la sua opinione su una questione in Algeria molto delicata, della quale non si può proprio parlare per legge, che è la questione del confine tra l'Algeria e il Marocco, il Sahara orientale più o meno. Nel nuovo libro, ha detto nella conferenza stampa, nell'incontro più che conferenza stampa che ha avuto col pubblico a Torino, Sansal, nel nuovo libro racconterò tutto, cos'era successo. Lui era stato imprigionato, dopodiché che molti intellettuali, soprattutto in Francia, lui francofono, si erano impegnati per cercare di liberarlo. Il suo editore Gallimard, con cui lui lavorava da 28 anni, si era impegnato tanto, ottenendo una grazia dal presidente algerino che lo ha liberato e lo ha mandato in Francia. Lui si è arrabbiato tantissimo per questa cosa e ha deciso di punto in bianco di mollare il suo editore e passare a un altro, col quale poi scrive adesso i prossimi libri. Ho deciso di denunciare il presidente algerino, sto preparando un dossier da portare davanti a un giudice internazionale. Macron ha cercato di convincermi a non farlo, ma devo, per tutti gli innocenti imprigionati in Algeria, senza un giusto processo. Questo lui ha spiegato nella sua, nel suo incontro col pubblico. In sostanza lui dice: io non volevo la grazia, ma volevo essere liberato con un giusto processo, dimostrando che avevo ragione e che il presidente algerino è un dittatore. Questa è un po' la sintesi, ve la sto semplificando, ma è più o meno questo. Adesso cosa succede? Che molti in Francia lo stanno tenendo un po' a distanza, il mondo della sinistra francese lo ha cominciato ad allontanare perché lui si è avvicinato a posizioni più legate alla destra. In Francia abbiamo la destra con Le Pen, insomma il Front National, insomma anche lì una questione abbastanza delicata. Insomma, lui, il motivo per cui ha fatto tutto quello che ha fatto, che sembrava inspiegabile all'inizio, è lì. Lui voleva non la grazia, ma un giusto processo per dimostrare che appunto i carcerati, molti insomma dei prigionieri in Algeria sono prigionieri politici e quindi il presidente è un dittatore. Vedremo se ci riuscirà. Intanto parliamo del premio Strega europeo. Questo è un libro su fatti che mai sarebbero dovuti accadere, quello che è successo in Argentina durante l'ultima dittatura militare, ma soprattutto una donna che non vuole essere definita per sempre vittima. A Torino, al Circolo dei Lettori, però, la scrittrice argentina Leila Guerriero ha vinto il premio Strega europeo di quest'anno col romanzo La Chiamata, pubblicato da Sur, un libro di non fiction letteraria dedicato alla storia vera di Silvia Labayru, oggi 70enne, donna che nel 76, durante la occupazione, la dittatura militare di Videla, fa parte di un'organizzazione armata di matrice peronista. Viene presa, catturata insomma dai militari della giunta, incarcerata in una scuola che venne trasformata in una prigione per quegli anni, fu purtroppo stuprata, torturata, fu liberata nel 78, scappò in Spagna, dove però continuò ad essere inseguita dai sospetti. Cosa hai fatto per avere salva la vita mentre ad altre persone che entrano in quel carcere non ne escono vivi? Insomma, una storia che va assolutamente raccontata.

queste entrano a gamba tesa più o meno. Per esempio, Rifondazione Comunista chiede l'esclusione di Eshkol Nevo, scrittore israeliano, dal festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, siamo in provincia di Bari, dall'8 all'11 luglio. In una lettera aperta a organizzatori e sindaco, il partito contesta la presenza dello scrittore israeliano che presenterà il suo libro Nostalgia e evoca un gesto politico di solidarietà verso il popolo palestinese. Pur essendo critico verso Netanyahu, non ha mai condannato il genocidio a Gaza, il massacro di migliaia e migliaia di persone innocenti, la strage di bambini. Questo si legge nella lettera. Vedremo anche qui cosa succederà, come andrà a finire. Adesso parliamo di festival invece che si terranno dal 29 al 31 maggio a Castelnuovo Bocca d'Adda, siamo in provincia di Lodi, il Borghi Lenti Festival, terza edizione, che propone appuntamenti tra Castelnuovo, Meleti, il fiume, il territorio circostante, con escursioni, visite, spettacoli, dialoghi, concerti, laboratori e mostre dedicati al tema della rigenerazione culturale, sostenibilità, paesaggio, partecipazione. Tra i protagonisti molti musicisti famosi: Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Raiss, ci sarà Andrea Segre e tanto altro. E poi adesso una bella notizia: in questo weekend in cui l'Italia ha vinto con il tennis, in cui siamo arrivati quinti con Salda Vinci all'Eurovision, in cui ci sono stati tanti altri appuntamenti importanti, siamo arrivati secondi al campionato mondiale di Poetry Slam, dove comunque siamo dei campioni importanti, abbiamo vinto già 3 volte il campionato mondiale nel passato. Allora, a quest'anno a vincere è la poetessa belga Miss Baker, campionessa del mondo di Poetry Slam. Lei ha 60 anni, si chiama in realtà Chantal Boulanger, è di Bruxelles e Miss Baker è il nome d'arte. Ha una formazione come violinista e giornalista e ha iniziato a dedicarsi alla poesia performativa, quella appunto che si fa nei Poetry Slam, soltanto nel 22, quindi pochi anni fa. L'Italia è arrivata seconda, dietro di lei infatti alla 20ª edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi sabato scorso si è piazzato l'attore e slammer Gabriele Ratano, Garbagnate milanese, provincia di Milano, classe 99, che ha già vinto il campionato italiano l'anno scorso e sempre l'anno scorso era arrivato terzo al campionato europeo a Berlino, terzo posto per la Spagna con Anielo Zegna. Ratano sarà domenica 24 maggio alla sera alle 21 a Roma, Palazzo San Lorenzo, tra i protagonisti di Poetry is Wow e Poetry Slam Show, un evento organizzato da Wow Incendi Spontanei. Amici di Roma, se ne avete l'opportunità, andate, perché sono serate davvero incredibili e scoprirete quanto la poesia vi piacerà. Torniamo un attimo a Cannes per andare poi in Sicilia e Sardegna, perché semplicemente nel contesto di Cannes Tiziana Rocca ha presentato al mondo cinematografico, ma soprattutto industriale, perché a Cannes non ci sono solo gli attori famosi, film eccetera, dietro ci sono tutti gli incontri di addetti ai lavori, di produzioni, contratti che si firmano, accordi eccetera. Bene, Tiziana Rocca a Cannes ha presentato i 2 festival di cui è direttrice artistica, quello di Taormina dal 10 al 14 giugno e Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno. Taormina ha una storia lunga di 72 anni con film da tutto il mondo, c'è un concorso presieduto con la giuria presieduta da Jane Campion, attrice regista premio Oscar, ma ci sarà anche Holly Hunter, lei sì, attrice, anche lei premio Oscar. Verrà consegnato il premio alla carriera Ellen Mirren, che è un'attrice che, come sappiamo, è inglese ma ama tantissimo l'Italia, ha una masseria in Salento dove vive gran parte dell'anno. Tra gli attori ci sarà Pietro Castellitto. La sfida è quella di avere il sold out al Teatro Greco di Taormina con una capienza massima di 6.000 spettatori. In Sardegna invece c'è il festival ideato e fondato sempre da Tiziana Rocca, che 9 anni fa, che presenta 50 film. Il focus insieme a Rai Cinema Channel è rivolto ai giovani da valorizzare con i cortometraggi. Quello che vincerà sarà poi portato nella rassegna che Tiziana Rocca organizza a Los Angeles, dove ci sono gli addetti ai lavori di Hollywood. Nella giuria che sceglierà chi andrà a Los Angeles, la giuria vedrà a capo l'attrice francese Elsa Zilberstein, ci sarà anche l'attore James Franco, Ilenia Pastorelli e altri. Micaela Ramazzotti sarà ambasciatrice della rassegna, Harvey Keitel torna come presidente onorario. Ma a proposito di cinema, Variety racconta in questi giorni che continuano i provini per cercare il nuovo 007. Sappiamo che eravamo rimasti, allora, che la Metro-Goldwyn-Mayer è stata acquisita da Amazon e l'unica cosa ancora non in mano ad Amazon

0: Amazon e a Bezos era la questione 007, con la famiglia Broccoli che era proprietaria del 50% più uno, diciamo così per capirci, dei diritti sul franchise. Insomma, diciamo Barbara Broccoli poteva decidere tutto quello che voleva perché era lei ad avere l'ultima parola. Con un assegno con molti zeri si è fatta da parte, adesso è tutto in mano a Amazon e sono partiti i provini per scegliere il nuovo 007. Dunque, Variety racconta che l'attore Tom Francis, un attore teatrale inglese molto famoso a Londra, dove per esempio in questo periodo è protagonista di Sunset Boulevard insieme a Nicole Scherzinger, cantante anche, ve la ricordate sicuramente, ha fatto il provino, potrebbe essere lui uno dei, cioè, il nuovo James Bond, è uno dei papabili. Al momento né i rappresentanti dell'attore né quelli di Amazon MGM Studios, che produce e finanzia il film, hanno commentato questa voce. Tra gli altri nomi circolati nelle settimane, nei mesi scorsi, Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, che è stato uno degli attori presenti nel film Godzilla, e Callum Turner, che è stato protagonista del film Eternity recentemente. Vedremo chi sarà il prossimo 007, magari nessuno di questi tre.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film La storia di Ruth, film del 1960, racconta di Ruth, per l'appunto, sacerdotessa egizia di un culto egizio che conosce una famiglia di giudei e si rifiuta di compiere alcuni sacrifici umani. Per lei l'ira del gran sacerdote, l'unica superstite insieme a lei sarà Naomi, insieme scapperanno a Betlemme e si convertirà lei, Ruth, all'ebraismo. Questo è il film La storia di Ruth alle 21.15 stasera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, con In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Rimanete con noi, non cambiate canale e continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Diamo il via alla nuova puntata di In cammino. Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di chiesa e patrimonio artistico, come custodire la storia per guardare al futuro.
1: In cammino. In cammino.
2: Ne parliamo con Don Luca Franceschini, bentornato Don Luca.
3: Grazie, grazie, un saluto a tutti voi.
2: Grazie a te per essere qui con noi, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, una puntata che nasce dalle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si sono svolte quest'anno dall'8 al 17 maggio, dedicate appunto quest'anno al tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Don Luca, custodire la cultura per guardare, per saper leggere l'oggi e guardare al futuro anche in ambiente ecclesiale, a cosa servono queste giornate di valorizzazione? Come nascono e quali sono le motivazioni che le portano avanti?
3: Queste giornate nascono perché se è vero che il primo impegno che abbiamo messo e che di solito si mette è quello della conoscenza, quindi dello studiare, del catalogare, del mettere insieme tutte le cose che sappiamo dei nostri beni, dei nostri archivi, delle nostre biblioteche, se poi questo non parla e non racconta qualche cosa diventa una specie di mummia, certo, dentro, certo, un sarcofago. E invece la valorizzazione è l'aprire le conoscenze perché possano parlare al mondo di oggi, comunicare in modi diversi a persone diverse a seconda delle necessità, a seconda delle sensibilità, dell'età, eccetera.
2: Tema di quest'anno interessante, tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Risonanze, è bello questo termine, è quasi tridimensionale.
3: Sì, è nato perché abbiamo iniziato a lavorare sul tema di campane e campanili, poi magari ne parleremo, certo, ma si è intrecciato con altri lavori che stiamo facendo in collaborazione con le diocesi, con l'Università Gregoriana, con altri studiosi e soprattutto con il tema delle reliquie dei santi, corpi dei santi che sono conservati e custoditi nelle nostre chiese. E quindi risonanze perché appunto non sono semplicemente reliquie dentro un cassetto, ma sono qualche cosa che risuona nel cuore delle persone, risuona nelle devozioni del nostro popolo e vogliamo che risuoni perché sia un annuncio.
2: Certo. Dicevamo che questa settimana dedicata appunto alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico si è aperta con il convegno che aveva appunto questo titolo, Rintocchi e risonanze, campane e campanili, tradizione e architettura, un convegno che si è svolto a Bologna dal 6 all'8 maggio. È un tema molto particolare quello delle campane e dei campanili che spesso sono specchio di una comunità, raccontano una comunità che sta ai piedi dei campanili.
3: Esatto, esatto. Intanto convegno che già dall'anno scorso abbiamo provato a mettere insieme perché il nostro si chiama Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto, certo. Allora l'ufficio è stato unificato, proviamo a unificare anche le tematiche, i beni culturali, la campana, il suono delle campane e l'edilizia, cioè il campanile, l'edificio, ma in realtà sono un insieme che ha un significato culturale, sociale e storico importantissimo perché il campanile in qualche modo connota un territorio, sia per come svetta in mezzo alle case, facilmente riconoscibile, sia perché il suono delle campane in qualche maniera connota un territorio.
0: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo sedicesimo, L'abbazia di Santa Vertrude, seconda parte. Le tre monache avevano lanciato grida di paura. Il bandito ne aveva agguantata una, intimando: «Tu, restituiscimi le mie monete!» «Voi, signori!» E si era rivolto ai compagni, che erano rimasti ad attendere. «Entrate! È fatta!» Erano entrati, conducendo con loro i cavalli e spingendo rudemente Selvaggia. Le tre povere monache erano state legate, imbavagliate, chiuse in una cella. In un'altra era stata invece gettata la fanciulla. I traditori avevano cercato la cucina dell'abbazia, grande, dall'alto soffitto. Essa era stata un tempo ricca di ogni provvista: carne, pesci secchi, formaggi, lardo. Adesso, sul grande tavolo, non c'era che qualche pezzo di pane, qualche cipolla e un po' di carne salata. «Dovremo accontentarci», aveva detto l'uomo grigio. Il nero aveva esclamato con una smorfia: «Che povertà!» E quello verde aveva concluso: «Bando agli indugi, mangiamo!» Si erano quindi messi a mangiare. «Il ragazzo?» aveva chiesto l'uomo nero. «Dove lo troveremo?» «Sarà difficile prenderlo. Quando si accorgerà che abbiamo catturato la ragazza, andrà a nascondersi chissà dove. È furbo!» aveva detto l'uomo verde. «Ricordate che riuscì a fuggire dal capanno scavando la buca?» «No, non andremo a cercarlo», aveva detto l'uomo grigio. «Sarà lui a venire da noi.» «Ma che dite?» «Quello che ho detto, ho detto!» «Vedrete», aveva concluso il capo dei traditori, che dopo aver mangiato erano andati a dormire, attendendo l'alba. Sola, chiusa in una cella dal soffitto a volte, stanca, affamata, tremante di freddo, Selvaggia si era raccolta in preghiera. E tra una preghiera e l'altra aveva mormorato: «E spero anche in te, mio fedele servo.» Ma ogni volta si era pentita di queste parole, e vedremo poi il perché. L'alba arrivò e i tre traditori, che avevano ben mangiato e ben dormito, uscirono dall'abbazia. La bufera era finita, tutto attorno era silenzio e nebbia. «Non si vede a due passi», disse l'uomo verde. «Se c'è nebbia, vuol dire che il cielo è limpido», rispose l'uomo grigio. «Speriamo che si alzi il vento a spazzar via questo grigio. È del sereno che abbiamo bisogno.» «E perché?» «Per trovare il ragazzo.» «Ma non avete detto che sarà lui a venire da noi?» «L'ho detto e lo ripeto. Ma perché venga qui, deve scomparire la nebbia.»
1: «E perché mai?»
0: L'uomo grigio allora spiegò ai suoi compagni ciò che intendeva fare.
2: «È un'ottima idea!» esclamò l'uomo verde. «E quello nero?»
1: «Siete più furbo di quanto credessi.»
3: «Va bene, ora andate a prendere la mocciosa e portatela qui.»
2: selvaggia venne portata davanti al suo rapitore. Il suo abito era ridotto a brandelli. I piccoli piedi, non abituati al lungo cammino, uscivano spellati e graffiati dalle scarpette sfondate. Ma per quanto affranta e indebolita, non aveva perso la sua fierezza e disse al Tera: «Sappiate che pagherete per la vostra malvagità.
3: Per ora ci occuperemo del tuo servo», rispose l'uomo grigio alzando le spalle.
2: «Non lo prenderete mai?»
3: «Certo che lo prenderemo invece. Ma a te questo importerà poco, perché dovrai fare a meno dei suoi servizi».
2: Scossa da un brivido di paura, Selvaggia chiese: «Che cosa intendete dire?»
3: «Che lo legheremo ben bene. Gli metteremo una pietra al collo e lo getteremo nel lago».
2: «Vili! Non lo farete, perché lui non cadrà mai nelle vostre mani!» scattò la fanciulla. In risposta l'uomo grigio sogghignò:
3: «Lo vedrai, e presto.
0: Avanti!» ordinò poi ai suoi compagni: «Assicuratevi che sia ben stretta alle funi».
2: Così fecero, e i nodi che serravano i polsi di Selvaggia dietro le sue spalle furono tesi.
4: «Lasciatemi!» gridò lei.
0: «Ti lasceremo quando vorremo»,
2: fu la risposta. La fanciulla per un po' cercò di resistere, poi le mancarono le forze e non contrastò più la violenza del rapitore.
4: «Dove mi portate?»
2: chiese disperata. Per tutta risposta l'uomo grigio le chiese:
3: «Sai che cos'è quello che i cacciatori chiamano un richiamo?»
2: La fanciulla, stupita, non seppe cosa rispondere. Quello sogghignò:
3: «Ebbene, che tu lo sappia o no, principessa, sarà il nostro richiamo».
2: Poco dopo, Selvaggia comprese che cosa aveva voluto dire il suo rapitore. Si ricordò che cosa fosse il richiamo usato dai cacciatori, un uccello ammaestrato o imprigionato che cantando richiama gli altri uccelli, i quali, ingenui come sono, gli si avvicinano e vengono catturati o uccisi dagli uomini nascosti in agguato. E pianse disperata.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
6: RNC,
7: la tua radio,
8: la tua radio,
9: la tua radio.
6: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Cose di musica apre una nuova settimana di racconti, tre storie per puntata, un solo linguaggio, quello musicale. Le storie di oggi riguardano un disco, Rematto di Marco Mengoni, poi un interprete, Etta James, e infine un evento, il debutto di Lucio Dalla al Festival di Sanremo. Come sempre ad aprire le danze c'è una canzone da playlist e poi

0: Marco.
1: Rematto il secondo EP di Marco Mengoni, pubblicato nel febbraio 2010 da Sony Music. Il progetto arriva pochi mesi dopo il suo primo EP, Dove si vola, del 2009, e segue la crescente attenzione mediatica nei confronti dell'artista dopo la vittoria alla terza edizione di X Factor Italia. Il disco contiene 7 brani, di cui il singolo principale, Credimi Ancora, che Mengoni presenta al 60° Festival di Sanremo nella sezione Big, ottenendo il terzo posto e contribuendo alla visibilità del progetto.

0: ancora il singolo apripista di Re Matto, l'EP che Marco Mengoni ha promosso direttamente dal palco dell'Ariston al Festival di Sanremo nel 2010. Musicalmente il disco muove tra pop e pop rock, con aperture melodiche e arrangiamenti pensati per valorizzare la voce espressiva di Mengoni, e include elementi che spaziano dalla ballad di In un giorno qualunque a influenze dance pop di Stanco, che stiamo per ascoltare. Dal punto di vista della produzione, il disco è curato da Cantieri Musicali, con la partecipazione di più produttori e autori, un team già attivo nella scena pop italiana.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

0: Anche questo Stanco è parte del disco Rematto, secondo EP di Marco Mengoni, che debutta al primo posto della classifica italiana degli album più venduti, mantenendo la posizione per più settimane e venendo certificato triplo platino per le vendite complessive in Italia. Il disco contribuisce a consolidare Mengoni nel mercato discografico italiano, oltre a stabilire la base per il suo primo tour ufficiale, Rematto Tour, con decine di concerti in tutta la penisola. Nel complesso, Rematto rappresenta un momento chiave nell'evoluzione artistica di Mengoni, un progetto che unisce aspirazione mainstream e abilità interpretative, segnando il passaggio da artista emergente a figura riconosciuta nel pop italiano. E ora è tempo di parlarvi di una grande interprete, Etta James, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: interprete.
1: Etta James, nome d'arte di James Etta Hawkins, nasce a Los Angeles il 25 gennaio 1938. La sua infanzia è segnata da instabilità familiari e difficoltà economiche, elementi che influenzeranno profondamente la sua espressività vocale. Inizia a cantare giovanissima nel coro della chiesa, dove sviluppa una potenza vocale fuori dal comune. Nel 1954 incide il primo successo, The Wallflower, che entra nella classifica R&B statunitense. Il punto di svolta arriva all'inizio degli anni 60, con l'ingresso alla Cheese Records di Chicago, etichetta centrale per la musica afroamericana. Qui pubblica una serie di brani destinati a diventare classici. Primo tra tutti, At Last, del 1960.

At Last rappresenta l'interpretazione più celebre di Etta James ed è uno standard della musica soul e jazz. Tra gli altri successi che contribuiscono alla sua ascesa citiamo All I Called Was Cry e Tell Mama, nei quali è già evidente la capacità dell'artista di muoversi con autorevolezza tra blues, R&B, soul, gospel, jazz e rock, influenzando generazioni di interpreti. La carriera di Etta James è però segnata anche da lunghi periodi di dipendenza da sostanze che rallentano la produzione discografica e le esibizioni dal vivo. Nonostante questo, dagli anni 80 conosce una forte rivalutazione critica.

0: Something Got a Hold on Me è un singolo interpretato da Etta James e pubblicato nel 1962. Come abbiamo sentito, il brano unisce sole e R&B con un canto intenso e carico di tensione emotiva. Per questo piace ed entra nelle migliori classifiche, contribuendo a consolidare la notorietà internazionale della cantante americana. Nel corso della carriera, Etta James vince 6 Grammy Awards e 17 Blues Music Awards. Nel 1993 poi viene inserita anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Muore il 20 gennaio 2012 a Riverside, in California, a causa di complicazioni legate alla leucemia, pochi giorni prima di compiere 74 anni. La sua eredità resta centrale nella storia della musica afroamericana. E ora ci prepariamo a raccontarvi un aneddoto, il debutto sanremese di Lucio Dalla. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: l'aneddoto.
1: Lucio Dalla è uno dei cantautori più originali e influenti della musica italiana del Novecento. La sua carriera inizia negli anni 60 come musicista jazz e clarinettista, prima di avviarsi verso una carriera solista. Dopo alcuni 45 giri e la fondazione di un proprio gruppo, Gli Idoli, Dalla affronta per la prima volta il palco del Festival di Sanremo nel 1966 con il brano Puff Boom, presentato in abbinamento con gli Yardbirds. Questa prima apparizione non gli valse l'accesso alla finale, ma segna il suo debutto ufficiale al Festival e la sua prima esperienza in un contesto di grande visibilità nazionale.

Puff Boom segna il debutto di Lucio Dalla al Festival di Sanremo nel 1966. Nonostante la sua successiva fama, quella prima partecipazione non ottenne un grande successo immediato, ma segnò l'ingresso del cantautore bolognese nella celebre kermesse, cui parteciperà nuovamente l'anno seguente con Bisogna saper perdere in abbinamento con i Rooks, ottenendo una migliore accoglienza e consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Questi primi anni sanremesi fanno parte di una fase in cui Dalla esplora il beat italiano e cerca di ritagliarsi un'identità propria sul piano commerciale e artistico, pur incontrando talvolta reazioni contrastanti dal pubblico e dalla critica. Il vero punto di svolta, però, arriva nel 1971, anno in cui Dalla torna al Festival di Sanremo per presentare il brano 4 marzo 1943.

0: Giorgio Dalla con 4 marzo 1943, brano scritto insieme alla poetessa Paola Pallottino e noto anche come Gesù Bambino nella sua versione originaria, prima delle modifiche richieste dalla censura del Festival di Sanremo. Questa canzone, che riprende nel titolo la data di nascita del cantautore bolognese, ottiene un terzo posto all'Ariston e rappresenta uno dei momenti più significativi della sua carriera, segnando il passaggio da semplice partecipante a protagonista riconosciuto nel mondo della musica italiana. Nel corso degli anni 70 e successivi, Dalla partecipa più volte al festival e costruisce una carriera di cantautore apprezzato, capace di unire narrativa personale e innovazione musicale, contribuendo a ridefinire i confini del pop italiano. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica. Torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

караван спалят. Ragazzi, scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Sol Sul, Dante Ferretti è un mito.
2: Mito.
1: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano.

0: parlano, i suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il Giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce n'ho, non sto scherzando, ce ne avrò 800-900. Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con
1: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al 9° piano di via Gregoriana, dove vedo dal 9 finestre, dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: fine. E Roma
1: fine.
0: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti tanti anni fa da Macerata.
1: Sì.
0: E lei in realtà
1: avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: Mi ricordo, cioè, io avevo un anno e siccome hanno bombardato, dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia, e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi. Se sono sbagliato, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa, io sono andato a finire sotto, cioè a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, e allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma il tetto, le cose così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale che ha perso una gamba così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto ciac. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
0: A un anno la prima parola è stata
1: ciac.
0: Facciamo finta di crederci. Senta,
1: no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
0: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
1: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata. Cinema, ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben Hur. A quell'epoca ho visto, dico, che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte e allora che facevo, però di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre. E di giorno, tutti i giorni andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare, così dicevo, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme, così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. In realtà io, anziché andare al cinema, andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice: Madonna,
0: quanto hai studiato?
1: Io dico: abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
0: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
1: Pasolini.
0: Ecco, arriviamo a Pasolini e Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
1: Beh, certo. Mm?
0: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
1: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
0: Davvero, del lei?
1: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo, perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo. È stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
0: Com'era lavorare con Fellini?
1: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
0: Era gentile?
1: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, a Nocenta, ci trovavamo sempre da Canova,
0: al
1: bar Canova
0: di Piazza del Popolo.
1: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? E la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
0: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
1: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film, L'età dell'innocenza, a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio in mezzo da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori la un braccio, tutto questo braccio nero. Dico, oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto, ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
0: Sì, è vero, la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
1: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
0: Oh, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
1: No, ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination, io e 9 mia moglie, che era
0: sua moglie,
1: mia moglie Francesca
0: Lo Schiavo, arredatrice.
1: Sì.
0: Avete lavorato sempre insieme?
1: Sì, abbiamo lavorato insieme. No, sempre in America, abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto, ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese a un'isola, a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto, dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico, ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, per il film da Vietro. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa, abbiamo preso questo Oscar, diciamo che è stato
0: dove
1: il primo.
0: Dove ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
1: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
0: O è 1, 2, 3?
1: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
0: Tre, lui ed è. E poi ci stanno i Davide Donatello,
1: sì,
0: e i BAFTA.
1: No. I BAFTA, i cosi. Cioè abbiamo 175 premi.
0: Ci vuole un museo?
1: No, io ce l'ho qui sul
0: telefonino.
1: Sul telefonino. Se volevi vi faccio vedere.
0: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
1: Noi dunque ci siamo conosciuti, questa è una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna, che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche, allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
0: Ah, sì.
1: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri, ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì, e allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti, così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico, ma tu sei di Roma? Dice, sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Dai Barioli. Dice, lei ha detto, anch'io ai Barioli. Ma tu dove? Io dico, via Caroncini. Dice, ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via
0: Caroncini non vi eravate mai incrociati? No,
1: ci avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto
0: il destino
1: ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere pranzo.
0: Anche perché avete una passione comune, no?
1: Ah sì, certo.
0: Una bella passione comune.
1: No, poi abbiamo due figli.
0: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto: io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho, quello che ho fatto.
1: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto. Io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
0: E come e mai? La sua famiglia era?
1: E io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi e saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, al coso così e per me Gesù Cristo è tutto, io sono molto cristiano.
0: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
1: No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata, poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie che era molto cristiana, così sono tornato in chiesa, così a quel punto sono diventato molto molto molto cristiano.
0: Forse
1: molto
0: fare
1: legato
0: il Vangelo secondo
1: Cristo.
0: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
1: Sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
0: si è immedesimato, eh?
1: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me.
0: Tutti lo siamo.
1: No, però io non sono santo ancora.
0: No.
1: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
0: Lei l'ha incontrato il Papa?
1: Sì, quando? L'ho incontrato.
0: Due l'ha incontrato, tre?
1: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava?
0: Sì.
1: Santa Marta.
0: Papa Francesco.
1: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
0: Leone
1: Tigre XIV, lo chiamo io. E anche con lui
0: e
1: ci siamo
0: mite,
1: visti 3-4 volte.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. E ci siamo visti, Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
0: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
1: Sì, no, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
0: Trump?
1: No, io lo chiamo Trump, Donald Metropolitano.
0: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, qui.
1: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
0: ma credo
1: io
0: che
1: proprio
0: odi molta gente.
1: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
0: Lei ha il passaporto
1: americano? Io tra l'altro io sono residente in America.
0: Lei vota?
1: Io voto, ho il passaporto americano, Io sono un residente in America.
0: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
1: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
0: Ecco,
1: almeno metropolitana, ha detto.
0: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
1: Io non l'ho mai fatto. Io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6 con Fellini.
0: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
1: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo, non sono, purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto, e allora andrò a vedere dei film italiani.
0: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
1: In questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma, e non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra. Cioè, io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
0: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno?
1: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
0: Sei stufato.
1: Adesso ho detto, ho 50 più IVA.
0: Ah, solo 50? Erano
1: 50
0: di più,
1: anni più IVA.
0: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
1: No, no, io al 15%.
0: Ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? No, ce l'ascoltiamo, naturalmente.
1: No, io l'ho detto, dimmi quando tu verrai.
0: Tony Renz.
1: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi so rotto di te.
0: Non è proprio così.
1: Tony Renis è un mio carissimo amico.
0: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo,
1: certo,
0: della cultura.
1: Quindi sì.
0: È un privilegiato.
1: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
0: tutti i santi,
1: anche i peccatori, soprattutto i peccatori, io sono uno di loro.
0: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renz, ce lo ascoltiamo adesso.
1: Adesso?
0: Lo ascoltiamo insieme.
1: Sì.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
0: TV
1: 2000. TV 2000. 2100 di più.
0: Perfetto, 2100 mi piace.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Sella.
2: Diamo il via a una nuova puntata di In Cammino, buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di chiesa e patrimonio artistico, come custodire la storia per guardare al futuro.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con Don Luca Franceschini, bentornato Don Luca.
3: Grazie, un saluto a tutti voi.
2: Grazie a te per essere qui con noi, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, una puntata che nasce dalle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si sono svolte quest'anno dall'8 al 17 maggio, dedicate appunto quest'anno al tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Don Luca, custodire la cultura per guardare, per saper leggere l'oggi e guardare al futuro anche in ambiente ecclesiale, a cosa servono queste giornate di valorizzazione? Come nascono e quali sono le motivazioni che le portano avanti?
3: Queste giornate nascono perché se è vero che il primo impegno che abbiamo messo e che di solito si mette è quello della conoscenza, quindi dello studiare, del catalogare, del mettere insieme tutte le cose che sappiamo dei nostri beni, dei nostri archivi e delle nostre biblioteche, se poi questo non parla e non racconta qualche cosa diventa una specie di mummia, certo, dentro, certo, un sarcofago. E invece la valorizzazione è l'aprire le conoscenze perché possano parlare al mondo di oggi, comunicare in modi diversi a persone diverse a seconda delle necessità, a seconda delle sensibilità, dell'età, eccetera.
2: Tema di quest'anno interessante, tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Risonanze, è bello questo termine, è quasi tridimensionale.
3: Sì, è nato perché abbiamo iniziato a lavorare sul tema di campane e campanili, poi magari ne parleremo, certo, ma si è intrecciato con altri lavori che stiamo facendo in collaborazione con le DO, con l'Università Gregoriana, con altri studiosi e soprattutto con il tema delle reliquie dei santi, corpi dei santi che sono conservati e custoditi nelle nostre chiese. E quindi risonanze perché appunto non sono semplicemente reliquie dentro un cassetto, ma sono qualche cosa che risuona nel cuore delle persone, risuona nelle devozioni del nostro popolo e vogliamo che risuoni perché sia un annuncio.
2: Certo. Dicevamo che questa settimana dedicata appunto alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico si è aperta con il convegno che aveva appunto questo titolo, Rintocchi e risonanze, campane e campanili, tradizione e architettura, un convegno che si è svolto a Bologna dal 6 all'8 maggio. È un tema molto particolare quello delle campane e dei campanili che spesso sono specchio di una comunità, raccontano una comunità che sta ai piedi dei campanili.
3: Esatto, esatto. Intanto un convegno che già dall'anno scorso abbiamo provato a mettere insieme perché il nostro si chiama Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto, certo. Allora l'ufficio è stato unificato, proviamo a unificare anche le tematiche, i beni culturali, la campana, il suono delle campane e l'edilizia, cioè il campanile, l'edificio, ma in realtà sono un insieme che ha un significato culturale, sociale e storico importantissimo, perché il campanile in qualche modo connota un territorio, sia per come svetta in mezzo alle case, facilmente riconoscibile, sia perché il suono delle campane in qualche maniera connota un territorio e diventa un patrimonio culturale di quel territorio dove le campane risuonano.
2: E una campana dà il ritmo alla comunità, non solo il determinare delle ore che vanno avanti una dopo l'altra, ma anche con i momenti forti della comunità. Diventa un richiamo invisibile ma presente.
3: Esatto, esatto. La campana, anche se per qualcuno può essere un suono fastidioso, ma per molti ancora oggi rappresenta la narrazione di una storia che è fatta di feste, di momenti belli, di momenti tristi, certo, di funerali, di matrimoni, di battesimi, e soprattutto scandisce il tempo che scorre, le ore, ma soprattutto la settimana, con al centro la domenica, il giorno della festa.
2: Dicevamo, giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, in questi anni, queste giornate, come hanno cambiato l'approccio delle diocesi al loro patrimonio?
3: ma credo che abbiano stimolato appunto questo passaggio dal semplicemente conservare gelosamente, perché la Chiesa questo l'ha sempre fatto, ci sono sempre stati anziani preti, archivisti che custodivano il loro archivio, che però non, spesso era chiuso, non era accessibile, ecco. Ed era il patrimonio di pochi conoscitori. Invece la Chiesa, attraverso anche queste giornate, ha imparato come è possibile far diventare patrimonio comune, accessibile anche ai bambini, ai ragazzi, alle persone che non hanno studiato e che possono comunque accedere per vivere un'esperienza che può diventare un'esperienza estremamente interessante, che fa crescere e che fa scoprire cose nuove.
2: Grazie anche a questi appuntamenti, anche a questa animazione che arriva magari da, anche attraverso l'ufficio di Roma della CEI, di riaprire, pensare a percorsi adatti anche a differenti fasce d'età, luoghi che magari appunto non si erano mai frequentati. Le comunità stanno riscoprendo un proprio patrimonio che racconta la stessa comunità. Questo è già un risultato, al di là della, insomma, anzianità dell'iniziativa.
3: Certo, certo. Perché è vero, la Chiesa esiste per annunciare Gesù Cristo, per rendere lode a Dio, ma tutto questo si manifesta attraverso la vita concreta delle persone, e questa vita attraverso l'esperienza culturale emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua forza, in tutta la capacità di connettere la storia, cioè il passato e le tradizioni, con il futuro, con ciò che si progetta e con ciò che si spera.
2: In che modo questi momenti eccezionali sono utili per, anche se vogliamo, una programmazione pastorale? O meglio, come questo patrimonio può entrare magari in un progetto di evangelizzazione che parte magari dall'iniziazione cristiana?
3: Ma da un certo punto di vista potrei dire con sincerità che forse siamo ancora abbastanza lontani, perché i beni culturali comunque sono vissuti all'interno delle comunità cristiane come un elemento marginale oppure strumentale, no? Possono, certo, servire per, però credo però che piano piano sta almeno in alcuni maturando la convinzione che c'è una grande potenzialità di annuncio, di evangelizzazione e di educazione.
2: Era l'annuncio il bene culturale, immagina, si pensa alla cattedrale, al Duomo di San Marco a Venezia, lì, certo, era una catechesi, no? Per chi, certo, poteva avere solo quel tipo di linguaggio per intercettare un'iniziazione cristiana. Scusami se ti ho interrotto.
3: No, certo. Credo che quello che oggi mi stupisce molto è come, almeno in alcuni, soprattutto nei giovani, ci sono un pochino meno pregiudizi, no? Nei confronti dei beni della Chiesa, e forse proprio perché alcune cose non le si conoscono più, c'è anche l'entusiasmo nello scoprirle, nel trovare delle cose belle che sono nascoste, ma che facilmente possono emergere e diventare patrimonio di tutti.
2: Ci fermiamo un po' di musica, andiamo ad ascoltare Silvia Mezzanotte che reinterpreta un grande brano di Mina, La voce del silenzio.

0: Silvia Mezzanotte, che reinterpreta la voce del silenzio, abbiamo detto che è un brano di Mina, ma in realtà la prima apparizione del brano fu a Sanremo del 1968 con Tony Del Monaco e Dionne Warwick, brano scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola. Insomma, a proposito di patrimonio culturale, questo è quello musicale, oggi stiamo parlando anche di quello culturale ecclesiastico con Don Luca Franceschini. La voce del silenzio, risonanze di santità, è un po' dentro l'ambiente che stiamo raccontando adesso, no? Perché certo, spesso il silenzio è, in realtà è un silenzio vivo, quello, ad esempio quello degli archivi diocesani, no?
1: Certo, certo, è un silenzio dove si scoprono continuamente cose nuove. Un archivio, per esempio, visto che l'hai citato, è un luogo dove a volte il ritrovamento di un frammento, di un foglietto, di un biglietto può rimettere in discussione la storia così come fino a quel momento la si era pensata, e creare nuove domande, porre nuove questioni e addirittura farci scoprire che alcune narrazioni che avevamo portato avanti non erano neppure corrette, perché comunque non abbiamo mai una conoscenza a 360 gradi completa e totale di ogni cosa.
0: Ma noi qui attraverso In Cammino, almeno da un paio d'anni, diciamo così, dalla preparazione del giubileo, il giubileo, il post giubileo, stiamo raccontando e testimoniando un grande fermento nelle diocesi rispetto ai beni culturali, chiese riaperte, musei riaperti, percorsi di visita, itinerari. C'è un po' una riscoperta, il fatto che poi tanti giovani si possano formare per diventare guide, quindi riscoprire il proprio territorio e magari nel sud Italia non dover per forza emigrare, perché magari si mette insieme una cooperativa che possa in qualche modo stimolare un'animazione culturale all'interno dei propri percorsi ecclesiali. E questa è una bella notizia. Se penso a 3-4 anni fa, si è mosso tanto.
1: Ma credo di sì, perché ci sono stati anche investimenti, certo, da parte delle regioni, da parte, ma credo che, come dicevo prima, c'è una sensazione di riscoperta proprio per l'allontanamento, purtroppo, di molti che c'è stato dalla Chiesa, anche dovuto al Covid, no? E però c'è una riscoperta forse più semplice, più sincera, meno pregiudiziale, ecco, da parte di alcune persone. Poi credo sì, lo sviluppo anche del turismo, di un turismo culturale che non punta soltanto alle grandi città, ai grandi monumenti, e ci fa riscoprire invece i luoghi più remoti all'interno delle vallate meno frequentate in passato, e che invece oggi possono diventare davvero delle occasioni per l'Italia e per i nostri giovani come occasione di lavoro, ma anche diventare occasione di crescita spirituale, umana e cristiana delle persone.
0: Penso al Museo Diocesano Diffuso a Napoli, peraltro citato anche da Papa Leone quando ha incontrato la città di Napoli. Tanti giovani, appunto, che non sono poi magari costretti, possono investire nel proprio territorio, possono approfondire, ritornare a quel senso della riscoperta di una ricchezza che si aveva lì a 100 metri e magari non si era mai nemmeno andata a bussare. In realtà è anche motivo d'orgoglio, no? Queste giornate di valorizzazione servono anche a quello, a far riscoprire cosa c'è sotto casa.
1: Esatto, perché spesso ci sono delle parti della città o anche dello stesso paese o della stessa chiesa dove uno va a messa la domenica che non sono conosciute, con sì, dei misteri che si rivelano, ma poi credo che quella è sempre la cosa fondamentale, delle storie di persone che riemergono e che, come dicevamo all'inizio, connettono il nostro passato, il nostro presente e la progettazione del nostro futuro.
0: Tornando al convegno che avete dedicato a campane e campanili, leggevo appunto in un articolo che la novità dell'appuntamento è stato il superamento di una visione meramente monumentale. Le campane e campanili non sono compresi solamente come emblema e strutture eminenti del paesaggio culturale, ma come nodi di una comunità.
1: Sì, beh, certamente, ma devo dire la cosa che mi ha colpito di più è vedere la partecipazione di tanti giovani che non solo amano suonare le campane, già questo mi ha stupito,
0: che
1: ma
0: è denigratorio, sai cosa suoni le campane in realtà, esatto, no? È un'arte, esatto, anche quella.
1: Ma anche sono preparati culturalmente e hanno riscoperto come il suono delle campane è davvero narrativo della storia di una comunità, da quello che sopra la campana ci sta scritto sin dall'occasione della sua fusione, a come si è evoluto il modo di suonare le campane in un determinato territorio che è unico e diverso rispetto al resto di tutta la nostra terra.
0: Questa è una risposta a chi dice che spesso la Chiesa si occupa un po' troppo dei musei, no? Chiesa museo è invece è un museo che guarda avanti, no? Il nostro titolo è puntata a custodire la storia per guardare al futuro, e senza quel museo, senza quella campana, certo, magari oggi non saremo qui a raccontarla.
1: Certo, perché sono tasselli fondamentali della storia, non si può toglierli pensando che siano stati inutili o marginali, no? È necessario invece riscoprirli in tutta la sua forza e in tutto il loro valore, perché sono il fondamento sul quale possiamo costruire, sì, la nostra storia, ma la nostra storia che va avanti, che diventa futuro, che diventa progetto, che diventa speranza, e per noi credenti speranza nel nome di Cristo.
0: E quindi continua, diciamo così, l'azione dell'ufficio che rappresenti, l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto, a animare i territori rispetto a questa finalità.
1: Certo, il nostro compito è proprio questo, non sono poi le diocesi che concretamente scelgono che cosa fare, ma noi diamo degli input, offriamo dei supporti e il coordinamento per mettere in rete ciò che viene fatto e anche per farlo conoscere, ovviamente, perché questo è fondamentale.
0: Cosa rimane delle giornate di valorizzazione? Pensando al futuro, come scegliete i temi? Ci sono delle priorità che ogni anno vengono messe sul tavolo?
1: Di solito scegliamo i temi un po' ascoltando le idee che ci vengono proposte, ascoltando gli incaricati delle regioni che magari un paio di volte all'anno si incontrano qui a Roma insieme con noi, e poi lasciando parlare il cuore, anche il nostro, perché comunque lavorando ogni giorno in questo settore poi le idee nascono perché c'è una passione, non solo un lavoro da fare.
0: Grazie a Don Luca Franceschini, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo raccontato delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e anche delle motivazioni che sono alla base del perché si fa così tanta attività, e poi anche i risultati che coinvolgono anche i più giovani. Questa è una bella notizia che abbiamo raccontato qui a In Cammino. Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Qualche istante per ringraziare Gianluigi Marsibilio, che ha curato la puntata, il nostro regista di quest'oggi Paolo Accorona, e alla prossima puntata, grazie da Enrico Selleri.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.
2: RNC, notte di classica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica.
2: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: nome di Dio. Quando Israele inizia a dialogare con Adonai, con Yahweh, ha una cosa molto semplice, non lo nomina mai, lo chiama diversamente. Dare il nome significa definire una cosa, significa dire che quella mi appartiene. Significa darle un inizio e darle una fine. Ma Dio non ha un inizio e una fine. Il nome del Signore. Quante volte abusiamo di questo nome? Quante volte lo chiamiamo a testimone per le nostre cose? Quante volte lo insultiamo? Quante volte riduciamo Dio piccolo piccolo come siamo noi? E invece no. Il nome del Signore deve essere santificato. Questo ci deve insegnare che non è Lui a nostra misura. Ci deve insegnare la distanza che passa tra noi e Lui. Deve insegnarci che Lui è il Creatore e noi le creature. Ti domandiamo allora perdono, Padre, per tutte quelle volte in cui abbiamo abusato del Tuo nome, per tutte quelle volte in cui non sei stato nel nostro cuore, ma inutilmente sulla nostra bocca, per tutte quelle volte in cui abbiamo pensato di renderti piccolo, come piccolo è il nostro cuore.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che eguagli le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti. Una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

0: se sei buono, Signore, e perdonami, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. Richard Strauss, romanza per violoncello e orchestra. Heinrich Schiff, violoncello, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Romanza per violoncello e orchestra, violoncellista Heinrich Schiff, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in La minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en Peu Moins Vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, andante, dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Note di classica. Friedrich Chopin, Variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov.
1: RNC, Notte di Classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, Opera 10, Concerto numero 5 in La maggiore, Allegro, Andante, Allegro, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

0: Nella esecuzione degli Harmonices Mundi sotto la direzione di Claudio Astronio abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 5 in La maggiore.
1: Tutti i giorni 24 ore su 24 RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con

con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento maestoso, allegro con brio e appassionato dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Émile Waldteufel o Waldteufel. Pluie de Diamants, opera 160. Orchestra dell'Opéra di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Émile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pluie de Diamants, opera 160, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387, allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, arche e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Luoghi musicali. Su e giù per il mondo. Albert Kettleby. Su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiddler.

Albert Kettleby, abbiamo ascoltato Su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Jan Sibelius, Finlandia, poema sinfonico opera 26, andante sostenuto, allegro moderato, allegro. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Jan Sibelius abbiamo ascoltato Finlandia, poema sinfonico opera 26, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Bezik Smetana, dal poema sinfonico Maavlast, La mia patria, dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati.

di Bezik Smetana, dal poema sinfonico Maavlast, La mia patria, abbiamo ascoltato Dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati. Isaac Albéniz, Mallorca, opera 202, chitarrista Emanuele Segre.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Maiorca, opera 202, chitarrista Emanuele Segre. Joaquín Rodrigo, concierto di Aranjuez, allegro con spirito, adagio, allegro gentile, chitarrista Emanuele Segre. Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, direttore Gian Andrea Noseda.

0: Di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato Concierto de Aranjuez, chitarrista Emanuele Segre, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Gian Andrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Incantati, stregati dalla Spagna. Emmanuel Chabrier, e Spagna, Orchestra Staatskapelle Dresden, direttore Sir Neville Mariner.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Espagna, Orchestra Staatskapelle Dresden, direttore Sir Neville Marriner. Claude Debussy, da Estampes, Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino.

di Claude Debussy da Estampes, abbiamo ascoltato Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino. Ferruccio Busoni, Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284, pianista Giuseppe Andaloro.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284. Pianista Giuseppe Andaloro. Georges Bizet, Carmen, suite strumentale numero 2, marcia dei contrabbandieri, Habanera.